0: Proverbio. Con l'error d'altri il proprio si conosce.
1: Il

La Clav, da Men Rauch. Tornand la seira vers las novs, arjoncha tet la porta serrada. El penser, stut, font öls con bof, sarà la donna amalata. Al clocca, orma nu da tröf. Partiau, mein mal, schala fis morta. Il bum farer sün Cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con sü. Es un pro donna notte e torna cia subit, subit. La Clav escora sün la gotta.

Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tü modest frustscher sül Röven, sper il Seradoir, ploler. O quanta glaut ci vada spertai via, nu bada tia lei de poesia. Eppür, tu sas ci passa mingetan li stess in cün ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e suria. Invlida sa dolur e sa fadia.

L'angel da la saira da Men Rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed impizza las lumines ci il ciel fan straliugiant. L'ura val sün la montagna alla lunna font segnal da nir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

0: Las novitats der RTR.
1: L'Arabia Saudita sovint sostegni internazionale en il combatte contro il Houthi. L'Unione Europea che difende la Corte Penale Internazionale. E vide Laura mi de negot i resta bel. Ieles sis al microfono e Florian Mon. Bendi. L'Arabia Saudita vuole si incontrare con il Pakistan e la Turchia per discutere la situazione militare del paese e Cochins può sostenere quel. Dopo le emnes viene l'Arabia Saudita attaccata dalla milizia del Houthi o del Yemen. Il Pakistan, la Turchia e l'Arabia Saudita hanno d'accordo formare un'alleanza di difensione, tenor quella vale in attacchia sin in del paese con attacchia sin tutti tre. Sostegnare l'Arabia Saudita volere la Francia, in sveglia tra metter soldati, sistemi di radar e di difensione nella città di Port Yamblou. Qui ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, la Francia ne veglia intanto becci intervenire nel conflitto e nel prossimo Oriente accentuisce Macron, la fine mira sai di sbassare il prezzo per carburante. La città di Yamblou è importante per l'export di lì e viene di ne puspente chiada dal Houthi o dal Yemen. A chiusura della visita del presidente cinese, Donald Trump invita ad un banchetto statale. Durante la pleda, il presidente americano accentua che i due paesi non sono mai il meglio d'accordo. Cosa? Per Xi Jinping dell'autovart è importante di accettare un nuovo punto di partenza per la convivenza. Il presidente cinese era appellato agli Stati Uniti di puspe contraha con l'Iran. L'Unione Europea difende la Corte Penale Internazionale Den Haag. Il presidente del Consiglio dell'Europa, Antonio Costa, accentuisce che tacce sin la drettire e se scolavratur sono inacceptabili ed instoppia difendere il diritto internazionale. El riesce con questo il plaid del presidente americano all'ONU. Donald Trump aveva nominato la Corte Penale in istituzione de canaia ed intima il paese dell'ONU di abbandonare la drettira. Ils Hurricanes Polo e Nolo fanno quittarsi alle autorità americane e messicane. Polo è deviato per lungo della costa del west di Messico dalla più alta categoria di Hurricanes, categoria 5. Il centro del stemprato è ben restare sul mare. Il centro d'avvertimento di Hurricanes americani coincidentemente con greves inondazioni e boves. Il stemprato tropic Nolo si muove più lontano nel west in direzione di Hawaii e viene di più ferm. E arriva la sonda sulle isole americane. E noi midente il sport, la ciclista Mara Winter, che crescita sia Valbella, ha mancato un po' per pauc in una medaglia al campionato mondiale di ciclismo a Montreal e nel Canada. Winter è venuta quarta nella corsa di via delle donne sotto 23 anni. La giovane ciclista svizzera ha dato la sua premiera ad un campionato mondiale per un po' per pauc centimetri il sprint per la medaglia di bronzo. Le corse dell'elite in l'ora alla fine d'emna, tra l'altro con Gini Caluri da Panadoz. La Nations League di Balapea comincia con quattro giocatori della più alta categoria. La Germania del Spreis Bass datan pari inedin, la Grecia batte la Serbia con 2-1, Portugal guadagna contro Wales con 1-0 ed il Danimarca perde contro la Norvegia con 2-3. In la Liga B, nur che la Svizzera feira part, batte il Kosovo l'Irlanda con 1-0 e l'Austria guadagna 3-1 incontro l'Israele. La Svizzera dà la sonda incontro la Macedonia del Nord. Ed anche il risultato del hockey. Sono due strade, sa il club di hockey di Vienna può spiegare una partita e poi Clermain. Odai fa Vienna batti Kloten gist con 6-0. Ci sono in primo terzo stavi 4-0 per il Giasts. E la tabella è Vienna uscita da 9 in piazza 4, Kloten in piazza 7.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con i cils vels de nivels, per grande parte splendura dentante il soleil e la bella aura da ton resta durante l'intera fin d'emna. Il termometer muss 37 Grad in Valmesteir e 22 Grad in Valmesauk.
2: Vias e Traffic.
1: Provide le vurs de Rumir Grippe serade parzialmente la via del Malödia, que 36 feuille se plaun de lei, e que devende les 8 din quart en fin les 12, e devende line din quart fin les 5. La via venne verte mince mai de l'urentire, que durante in quart'ura.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Dalla Damaun alla Saira.
4: Vendepi al 25 de settembre. O per dir col splet da collega Sergio Guec, quel di c'è DJ Ötzi rive der ceniada a Quaira. Gerer bun, ma i damo blers otters potis per aver plagiare da quist vendepi per quai pigliana per manz. Bel fava quai in nostra compagnia esun la dina scena bundi. La sezi sezi sezi.

0: Alch per tu quesi quelles gian forza qua e là in pa o ci lascian in pa in crescer dell'ingedina mia mia ciara bella ingedina per le 6 i traiders al venerdì buon'ora del 25 de settembre. Di possibile ci vuoi se stazzù er per vera al premio di Jürgen Klopp, scotrenata della squadra nazionale de Balapé Tudaisce e la Nations League alla Germania Jova contro l'Olanda er es con il nuovo trenader al spagnol Xavi novain dudì e le novità il duel de prestige e si è fin con in pari un ad un er. I clerci alle medie internazionali hanno guardato con il critic sul debut del dos trenaders. Al Guardian ci scrive per esempio che sia stat in jö divertaivel tante due squadre ci siano attualmente vaira de lunch de vent de lor meldra forma. L'equipe scrive che sia stat in jö divertent ci ha lasciato pensare più vite di un combat de boxar. Dos avversaris ci ne san regalato nöa, c'è la partita fus nuda decisa, tenor punkts wessen gudegna als olandais e sien stat sur tutto lieu più ferm, so scia di mena l'equipe. In la Nations League giova la Germania allora in domenica d'erce contro la Grecia, intanto gli olandesi giovano contro la Serbia. Io ci vado a domandare perché la Svizzera giova, la Svizzera a domani sera si esprime, ma qua allora in la Liga più bassa, in quarta avanti la Snow giova la squadra da Murat Yakin contro la Macedonia del Nord.
1: A Fulz del Sport.

0: La 6:22 venerdì buon'ora e in sé l'essenio tutti i genitori sbagliati o che gli offens sono contenti. Ci fanno qualche piacere e imprendono loro in eada quel mestiere che l'essen. O se verrà qua a pensare alla mamma di Sebastian Bürgin, pronome Melder con Cianco Baggi. Hai se figlio ha fatto qualche piacere ad El al Melder e si sia via e viva o se si semi. E se per la mamma non è qua stata d'una o se simpel. Baggi vive bene 17 anni scurse le snu de due momenti in cielo conscient in circa mince stive svizzera e quattro asel music star. La mamma as ricorda mo fici bain scurse de stat ad un de sis prims concerts. Da Lania?
1: Ich bin einfach auf Brusthöhe gestanden und sagte, jetzt müssen wir noch den Baschi hören, den Scheissdreck. Sagt er. Und ich, wie von der Tarantel gestochen, schau den an und du sagst, das niemand, das ist mein Sohn.
0: Hai, qua dice la mamma da Baggi anti la docu del collegs de DSRF. Intanto, als ves un film ma fein avant musica, quis dis giusto ogni ora al video de d'una de sies novas. Il titel Bidier is il titel appunto in a ballada con Fitch Blair Core. E tut in barcia all'inotra vusch svizzera Fitch congiante. Ci canta al mein per mies orelles col più simpatic dels dialects svizzers. Stefanie Heinzmann. Sempre con Baggi. Buon dì.
2: Ich stand hoch über der Stadt, an der Kante vor dem Dach. Die Welt untertobt und mach bald schlapp.
3: Stand barfuß auf der Leibart,

0: RTR in Tannstadt, les 6:30, Florian Monn es pront cu las novitats.
1: La Francia vuol sostenere l'Arabia Saudita con 3 metri soldati, sistemi di radar e di defensione in la città di Port Yanbu. La Francia ne vuol d'entanto bete intervenire nel conflitto e nel prossimo Oriente, la fine mira e di sbassare il prezzo per carburante. L'Unione Europea, che difende la Corte Penale Internazionale a Den Haag, attacca sin la drittiere se scollaboratori sono inaccettabili. Donald Trump aveva nominato la Corte Penale e in plaid in un'istituzione di canaia ed intima il paese dell'ONU di abbandonare quella. L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per contractive per terminare la guerra, che riportano più le medie. Il plan prevede di aprire la via di Hormuz 7 giorni che certe condizioni sono adempite. Tienine Scocoi, oggi ne è intanto bene conoscente.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: In vain avant con belore d'utton, be quai la comenza al din grigion con i per singuls nuvels, quai con maxima manc 17 grads e la Valmisteir e fin 22 grads daia per las valades del sud.

0: Bel, come sempre, questo venerdì in nostra compagnia, intanto avanti avanti alle 7. L'impisamento per questo venerdì, al 25 settembre, vende Paola Casut Vincenz.
1: RTL Impuls.
2: Zu lesen Hotels und Schokatakombes. Hotels gigantis con millis de hosps an zu les scovies tras witz. Escha dretches den Iestradils zu les senza fin. E de vos mince isch in a stanza. Inse ves gi, de vos mince isch in a historia. Zu les en grons hotels an muose vies. Escha unica con numres. Escha sparta munz. E depende dine dalla perspektive che ti has il moment. Es di de vos ni de vonin isch. Tut tu nor quella situazion e la realitat in autra. Antirs de stinse historias de vittes se zuppen de vos isch serada. Ed in sa niang in idea, ci che per in temps se uvigin. Ins ni aude ni vese, ci che va tras zu les e banduna quel tutanina, dretsch ni se niester tras in isch en in a combra. Zu les ein Moment de Moviment. Quasi ni gin stat simple manieri a mir sind zu lehe fanuat. Zu les ein Logens kun ina Intention. Ci che en in zu lehe eine klare fine mira. Forse fuss in idea, de metter persona senza fine mira en in zu lehe din Hotel gigantic. Lunghezie de nuot auter ca teppi esche blinciusu. Tututina. Nigina variazion. Quei monoton se ves levantar spirz, se durmentai, se ves forse montai il moviment ed il instinct per amfla l'intenzion d'abandonar il zule. Forse con amfla in rosne e passa tras in isch, ni forse con spluntavi de din isch, per calez vigne viachz.
1: Impuls.

0: Seis dallas set in bundigia vüschi ben possibile che uno cella setza ossa giusta ant il treno, ant il bus per ir a lavur e a lascia l'auto a casa per in ea.
1: RTL, centa la dumonda da Lemna.
0: Als Preis der Diesel und Benzin wandert in Direktion Rupert Records, per cui la domanda hat a Romancia e Romanch, c'è influenza an als Preis sün vos mincedì. Resta l'auto per cui in garage? O ne jova cui nanchi ne rola?
2: Io trovo gli auto qui. Ja, sto halt einfach tankare, tut ihnen konki kuste.
3: Ja, und weil schon immer kauke, ganz präzise sein, natural, mein Auls adossa, sind ja alle Situationen, die steu, bo ex no mi kun Auto, adiamondel. Con quel prezzo ci sono, ma qualche storia con gli auto, sono veramente in PBA con il velo, magari con la Vespa, né poi si inviati.
4: Oh, wie liebe ich mein Fahrrad, warum das weiß ich nicht genau.
5: Però fin già ossa c'è bleib possibile, da dovrà rotto mezzo, pubblic, so il velo, e il treno mi ci casso, qua è forse il positivo da tutto, ci bleib smüden, ci bleib... Wenn es mehr offiziell ist, ist es quasi sehr gut. Man findet es gut.

0: Ti vas a tancar, ci vedi 50 raps da pisco quando curti. E qua è anche una influenza da più psicologica, penso, sulla borsa svezza, sul conto svezza, non è forse uscì tragico, non va un problema di luxus, penso, ma lo stesso, fa anche un tema, e così va in avanti.
1: Io vai glitch che noi siamo in elettroauto, che sono un LED. C'è l'ibrid, io vengo alti lontani con lei, ma io naturalmente io, ma non la finiamo, voglio turicchi il so con l'auto con me se fons.
2: Chi sui giù torce al col wettbewerb del diesel, benzina.

0: Las novitats der RTR.
1: L'Arabia Saudita sovint sostegni internazional en il combatte contro il Houthi, l'Unione Europea che difende la Corte Penale Internazionale, e vide Laura na mede na gut, e resta bel. E les siat al microfono e Florian Mon, bendi. L'Arabia Saudita vuole si incontrare con il Pakistan e la Turchia per discutere la situazione militare del paese. Dopo Emnes viene l'Arabia Saudita attaccata dalla milizia del Houthi o del Yemen. Il Pakistan, la Turchia e l'Arabia Saudita hanno d'accordo formato un'alleanza di difensione, tra quella vale in attacchi in un del paese e attacchi in tutti i tre. Sostenere l'Arabia Saudita volere la Francia, in sveglia tramettere soldati, sistemi di radar e di difensione in la città di Port Yambu, come ha detto il presidente francese Emmanuel Macron. La Francia ne aveva intanto bisogno di intervenire nel conflitto nel prossimo Oriente, accentuisce Macron, la fine mira sia di sbassare il prezzo per carburante. La città di Yambu è importante per l'export di eli e viene ad una puspe attacciata dal Houthi o dal Yemen. L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per contrattive per terminare la guerra, che riportano più le medie. Il plan prevede di aprire la via di Hormuz 7 giorni su certe condizioni siano adempite, come dice il ministro dell'Exterior iranais Abbas Araghchi a New York. Il plan può essere in vigore scocchi gli Stati Uniti confermano quel. Le condizioni che sono essere adempite, Araghchi dice, adentant fac avvis sin la convegna del cercle dur che deve garantire il traffico tras la via di Hormuz. L'Unione Europea che difende la Corte Penale Internazionale Den Haag, il presidente del Consiglio dell'Europa, Antonio Costa, accentuisce che cattacces sin le drecire se scolavratur sein inacceptables ed ins stoppe defendere il drecci internazional. El regiesce con quei sin il plaid del presidente american all'ONU, Donald Trump aveva nomna la Corte Penale in istituzione de canaia ed intima il paese dell'ONU d'abbandonar quella. Ils Hurricanes Polo e Nolo fan quittats allas autoritats americanas e mexicanas. Polo è deviati per lung della costa del west de Mexico ad alla pli alta categoria de Hurricanes, categoria 5. Il centro del stemprado è ben resta sur le mar. Il centro d'avvertimento de Hurricanes American quinte de tant con greves inundazions e boves. Il stemprado tropic Nolo samove il pli lunge nel west in direzione di Hawaii e viene in pli ferm. E arriva la sonda sulle isole americane. Noi mi dai nel sport. La ciclista Mara Winter, che crescita si a Valbella, ha mancantato per pochi una medaglia al campionato mondiale di ciclismo a Montreal e nel Canada. Winter è venuta quarta nella corsa da Via delle Donne sotto 23 anni. La giovane ciclista svizzera ha perso, ma per pochi centimetri, il sprint per la medaglia di bronzo. Le corse dell'elite in loro la fine demna, trantraute con cinque calori di panadozzi. La Nations League di Balapea comincia con quattro dios della più alta categoria. La Germania del Spais Bas dat un pari inedin, la Grecia batte la Serbia con 12 din, Portugal guadagna contro Wales con 1-0, ed il Danimark perde contro la Norvegia con 2-3. In la Liga B, nu che la Svizzera feira part, batte il Kosovo l'Irlanda con 1-0 e l'Austria guadagna 3 din contro l'Israel. La Svizzera dat la sonda contro la Macedonia del Nord. Dann gehen Resultat del Hockey. So hat er durchstrahlt, dass Club de Hockey de Biene pusht bei Gudinja eine Partie e quei Klärmein. Oder ich für Biene batti Kloten, die ist kun 6-0. E già so hat er im Primterz, der wie 4-0 per els Giasts. In la Tabelle e Biene uscie de Nov sind Platz 4, Kloten sind Platz 7.
2: La Meteo.
1: Il dì comincia con i vels de nivels per grande parte splendore d'entrando il sole e la bella aura del ton restare durante l'antira fin d'emna. Il termometro mostra 37 gradi in Val Müstair e 22 gradi in Val Mesauc.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Rund per il dì.
2: Il venerdì buon'ora del 25 de settembre, buon dì giovuse, su culman e ci ha fin già fatto un complimento. Super! Bein va aver fatto. Per più fare un esempio, Blair Massapax, forza per da qua, e se in casa federale non fatto complimenti. Un del presidente del Consiglio del Stato, Stefan Engler.
3: Grosses Kompliment für Ihre romanische Aussprache.
2: Depuis dels Talents zu Paz a Berne, giusto, prossimo, es un ladina scena bellische con noi.

0: In Bunster Südjewüge kun RTR 3 der Spassale 7.
1: Mesti. Nia Lingua.
0: I restanti giusti per il tema, in Pitchen Course de Lingua aia dat ir a Berna al motiv al di della plurilinguità. Parlamentari e parlamentari han improvato a far parte del loro debatto in altre lingue, uscire ir per rumans.
2: Stimadas dunas, consiglieras nacionals, stimati signors, consiglieras nacionals.
3: Quella lesca ha menito tre differenze ordi il Consiglio nazionale. La Commissione o accetto dus. I resta anche una differenza. Es besteht noch eine Differenz, war die Aussage.
4: Stima Signor Präsident, dann Consell dals Chantuns, stigmadas Consellieras, stigmats Consellieres. Il Consell Federal propone de refusar l'iniziativa senza in contraproposta directa o indirecta. Danke.
5: Vielen Dank, Herr Bundesrat. Wir haben es genau verstanden. Also großes Kompliment für Ihre romanische Aussprache.
0: Ai, a mossa c'è politica va qua il ir con humor e tot er giunzer president del Consiglio del Stand Stefan Engler qua da ja schon uno cel talente zu pa ci fus de promover ma per fare il test lora quan bain ci san romans i qua tot spontan senza preparar is nostra redattura Fabia Caduff ide col microfon per la chance federale in torni ja improva da fare intervistes be per romans.
6: Allegra, signor Tuena, provo a fare un'intervista per Romant.
7: Nein, leider nicht in Romanisch. Ich verstehe die Frage nicht.
6: Du eine Schlatter?
8: Ich spreche leider kein Romanisch, aber ich verstehe ein bisschen.
6: Allegra, signor Nanterma, posso domandare del Alch per Romant?
9: I'm sorry, I don't speak Romansch.
6: Du eine Badran?
10: Nein.
6: Oh, die della plurilinguità. Gefallen hat uns eine Intervista per Romanz, oder?
10: Nein, ich kann wirklich, ich verstehe nicht alles, aber ein bisschen. Aber reden, no chance.
0: Wir allora, quindi andando in papillonce il microfono a nostra redattura della Chance Federale Ercetta Or, c'è la consigliera nazionale del PS, Jacqueline Badran, appunto, ha una relazione tot speciale con l'Inge di Notte. Uscì alla Tanterotta il Quintà, c'è il far politica, io si sbaglio di usare le orecchie, ha ella in preis del Spaurs in Inge di Notte. Quella e le altre storie della Chance Federale. Con un clic su rtr.ch. Buongiorno.

0: Musica svizzera ci pisera per la buona luna venerdì buon'ora di questa stat les 7:30 con Niklas.
1: Pronte es Florian Monos con le novità per plagiar Florian.
2: La Francia vuol sostenere l'Arabia Saudita con 3 metri soldati, sistemi di radar e di defensione in la città di Port Yambu. La Francia vuol intanto intervenire nel conflitto nel prossimo Oriente, la finire e sbassare il prezzo per carburante. L'Unione Europea che difende la Corte Penale Internazionale a Den Haag, attacca sin la drittura se le collaboratori siano inaccettabili. Donald Trump aveva nominato la Corte Penale en in plaidi in istituzione de canaia ed intima il paese dell'ONU di abbandonare quella. L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per contrattive per terminare la guerra, che riportano per le medie. Il plan prevede di aprire la via di Hormuz 7 dies, suente che certe condizioni siano adempliti, tenendo che quelle non sono tanto più

0: Schend.
1: La meteo.
2: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
3: I vain avant cun bel oro d'uton, be qua il a comainz al di in grigion cun impersingult nüvels, ma erschi vein belles bunures ist des, finch a weide frastines, pensai vita quai cun ir orda porti dovra la iacchina o forza ir in hudi, pel momento sa morezzen un grad, sa vun in quattro grad, ia quera o sa quarta dovla sa settimezza vers ot grad.
4: Brand per il di.
3: Ich habe einen Preis eher alt. Cioè in sé ne dovren anche nostra bella fanfare als Kandidat, sanno qua veramente far bler melder. C'è bizza, c'è che conto, senza la fanfare.
5: Cordiales gratulazions, Toni ragazzi.
3: Cordiale gratulazioni. Svedà al jackpot del Kikrises, er vuol dir oggi una nuova runda, be bonder con ci d'un moment i riflure les linges. Buon dì!

0: Vende di Bonura in noi anche un gran spazio in direzione quiz della Bonura che crisis Giovanna in 30 minuti e appunto noi in dita avanti tot sun nulla non cominciamo in nuova nuova runda e vanno a giudare al jackpot ci voglia 0-100-20-25-30 ma lì sul vostro telefono speranza non è solo ezzo di Bonura con il nostro quiz 0-100-20-25-30 da guadagnare da d'una alt e mo alt è altro di Bonura nuova in der Premiere, der Bitter, präsent just das Wesen, das ist du.
1: Ich bin Florian Mon, normalerweise in quelle der Novität, dort ist gerade in der Premiere gerade ein paar Krisis.
0: Wunderschön. Ich bin Pro, fahre noch was Robes.
1: Klar.
0: Resta juven, es ist resta juven, es ist
1: resta
0: juven, buonissimo. Non accent, 20, 25, 30, ci avvegli a Deovar, 8, buon'ora con un telefonar, per avere, awesome.

0: 6.
1: Presentada Folk, vossa butia del Vich en la Regiun.
2: In nuova c'è un nuovo candidato, un nuovo candidato, c'è una nuova candidata. Nome è Franziska Henry e vien da Sidrun. Buongiorno, donna Franziska.
3: Buongiorno.
2: Come vai?
3: A tip top. Alla fine. Per via Laura e ti flotto.
2: Ma alla fine già riscialla il ciut sul termometro?
3: Che? 8 gradi, Aisi.
2: Ah? Dovrebbe Sidrun in Eaca, 8 bolure.
3: Che pleonciù, trovi Eaca.
2: Io sono venuto fin già da Dino Sorbiter, Oz, Florian Mon, e qua sia premiera, Oz.
4: Sì, sapevo che prima non la Franziska non è.
2: Ah, donna Franziska non è nervosa, lei sa Francisco ci va.
3: Io sai a Dino come va, Gede.
2: Sì, sì, a Dino?
3: Da a bugada Dino viene di qualche svolta.
2: Bene.
3: A proposito, Naus.
2: Ma allora, sì o no? Usse funziona, Florian, tu sei fin già da di Imperia, adesso che quando fanno sono anche più grandi le storie. E lanciamo in questa prima ronda, se è corretto dovrà, qua è forza mo per te info, Florian, se è corretto dovrà, della prima ronda, per arrivare l'ora in avanti. Donna Franziska, pronta?
3: Sì, sì.
2: Florian? Un, dos, tres. La Jalina Appenzelaise con barba è nuova sulla marca di 2 francs e 75.
3: No.
2: Tra mettere una certa posta ben regolare costa per il momento 1 franc.
3: No.
2: La nuova single da Baschi con Beatrice Egli a nome Pidier.
3: No.
4: Correct.
2: Per Anna Giacometti è questo il déjà-vu l'onsco consigliere nazionale.
3: Sì.
2: DJ Ötzi è un degli act della schlagerparata di questa fin d'evna.
3: No.
2: DJ Ötzi ha in sé nome Gerhard Friedle.
3: No.
2: La frazione Tarasp ha di più abitanti con quella di Sint.
3: Yeah.
2: E la Nations League del Sommens giova la Svizzera questo contro la Slovacchia.
3: No.
2: E l'Austria confina con la Slovacchia.
3: Yeah.
2: E la rangazione mondiale della FIFA sono gli uomini svizzeri in posizione 14.
3: Yeah.
2: Però la concorrenza di Ciaccia da DRTR mancano 6 bestie.
3: Yeah.
2: La Ciacciotta dura fino al 30 di settembre.
3: Yeah.
2: La Kiluk è una serie di comics americana.
3: Yeah.
4: Falliu.
2: Non del tutto.
3: Ah.
2: In Belgiaise. In Belgiaise.
3: Ah, in Belgiaise. In
2: Tra, ma la Kiluk, conosci la son?
3: Quel culo? Yeah, l'ho conosco qualcun cavallo.
2: Ai, Franzi. Ai, Franzi, sai, vedi con la pistola, ma col, il cavallo. Trai di svegna fat.
4: Florian. Concentrati.
2: L'hanno il primo trasi, ne ha detto, ci dire fatti.
4: Okay.
2: Fabriciano, siamo un po' attenzione.
4: Sì,
3: allora. Siamo in attenzione.
2: Preciso.
4: La gallina appenzalese con barba e propri, se la nuova marca da 2 francs si è tonta giù.
3: Ah, sì.
2: Preciso, questa è la nuova serie, ci dice, signora.
4: Sì.
2: Da bestie.
4: Insieme con la vacca grigia.
3: Con la vacca grigia, andiamo.
4: Ad una carta da carta postale B, regolare, costa in franc.
3: A de B, genau, de.
2: Questo mi dà per il comandamento dell'on, preciso. Vien più chiar.
4: Nu, els culzons, jai bol diejavalon, ma ben els siadavalon per Anna Giacometti, lei depi els 2 de dezembre 2000, Genif, el Cusei Nacional.
3: Ah, de, de.
4: Adin star alla Schlagerparade effettivo il DJ Ötzi che ha accemene proprio nom Gerhard Friedle.
2: Questa sera fiscuel do dir qua coira. Donna Franziska Salenamo plans, questa sera fiscuel qua coira.
3: Ah, fosse la coira de. Na let mondo bu di coira na.
2: Ci dovresse per ci sta dovresse loro per celanisio coira.
3: Oi, vai, buden il Dario Hesni. And the country is still using take on the Schlagers.
2: Ma qua è fissa questa fin d'efna?
3: Ah, Eli, sono in the Schlagers.
2: Qua è alla vesla l'ora a vonda, ma forse l'ora domani o pushman. Hai, Florian?
3: Sì.
4: Noi siamo un terrasp, che mo mezzo cigrons che sent.
3: Ah, sì.
4: Allora,
2: e noi abitanti?
4: Per noi abitanti, ad Lucky Luke, che sono detto, in una serie belgese, a buon americana.
2: Drei der Schweine fat, Florian. Osa posi dir.
4: Siaden stades verlides, Sis correctes.
3: Ja, lo va grad klick.
2: Robje, giusto qua ci dovevo. Sul punto, la Francisca. Vuol dire, c'è no dos io vain lundesdì, la prossima ronda, ronda dos.
3: Ecco bien.
2: Emelik.
3: Quoi bien, grazie fe.
2: Bella fin defne dell'arrivare.
3: Un tip top col Florian Mond.
2: Ah, un compliment, super.
1: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.
2: Donna Francisca?
3: Yeah?
2: Vuole fare un complimento? No, no, non posso dire. No, non dite avanti, yeah, torna a sedere, non dite complimenti, se fai blare massa pax. Alzo.
3: E là in una bella voce, qui un tip top col Florian Mon.
4: Grazie al Vich per quel complimento.
2: Se viene il giusto impaccoccio.
3: Buonissimo. E l'ha portato clit di me.
2: Bene, buonissimo. Yeah. Allora, fin lì di oggi, arrivare.
3: Yeah, siamo ciao.

0: RTR, il vendredì buon'ora dal 25 de settembre e fino al 30 dura la ciaccia, la ciacciotta in grigione.
1: Bravus al puls della ciaccia.
0: E dusce ir du di belle storie de ciaccia qua pro RTR durante il salut de ciaccia ce non fa mince saira durante la ciacciotta con Natalia Diller. Per quai c'è qui ston par c'è donnes dan in pa ein tel tun. O forse stes ne?
2: Iras abrerne da salidar becen gala degne las donnes, ma bain erene da i om dalla cacedra ci fosci bler per me a pis mis un fan ed eris mis genitox ci sustinen me usce fic ci ava che las tre esem des libertat per ita ciaccia e che per me u bel, ad isum sia grazievel ai misom, ad is misini tux. Ia gio se, ia senza una containta donna, allora le rio un containto.
0: Amo meldes, tots dus sun happy, lure se buni, a propos happy, quel plana ir Gabi de Gonda.
3: Il è stau bi scoadina, a scizun a un pibi.
4: No vain pudu schluppedar un bel bov de corona, un du de jun de cetze dati du skills.
5: Ai, es a feina feste.
6: Que fa bain alarme.
4: Ah. Tut a orde la vetus esi. Ado di si su sco metter pains des macarons.
3: A per quai envida RTR al salitz de caccia porzion dobla sco finale. Quai live de la Maiseradonda del Hotel Graina Arabius, mardis al 29 de settembre dentro les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A toccan lu.
7: Sono in avvento in buot chatluf e qual ci non è menci in guatta non c'è perdere le oraglie, che è menciò necce buon e sterdur.

0: Las novitats der RTR.
1: Norbert Godner candidesce Bitschpli per il presidio comunale de Falera. L'Unione Europea che difende la Corte Penale Internazionale e vide Laura nel medene gut i resta bel. E la soci al microfono Florian Mon. Bendi. Falera steuere la cerchia di un nuovo presidente e una nuova presidente comunale. Il presidente attuale, Norbert Godner, candidesce Bitschpli per il Cercladur 2027, quando eleggere nel feio ufficiale della Surselva. Godner veni eleggi il Cercladur 2023 sco presidente comunale. Internazionale, l'Arabia Saudita vuol si incontrare con il Pakistan e la Turchia per discutere la situazione militare del paese. Di PMS viene l'Arabia Saudita attaccata dalla milizia del Houthi o del Yemen. Il Pakistan, la Turchia e l'Arabia Saudita hanno d'accordo formare un'alleanza di difensione, tenor quella vale in attacchi in un dei paesi sco attacchi in tutti i tre. E sostenere l'Arabia Saudita volere la Francia in sveglia tre metri soldati, sistemi di radar e di difensione in la città di Port Yambu, come ha detto il presidente francese Emmanuel Macron. La Francia ne vede intanto più intervenire nel conflitto nel prossimo Oriente, accentuisce Macron, la fine mira sai di sbassare il prezzo per carburante. La città di Yambu è importante per l'export di oli e viene ad una prospetta chiara dal Houthi o dal Yemen. L'Unione Europea che difende la Corte Penale Internazionale a Den Haag, il presidente del Consiglio dell'Europa, Antonio Costa, accentuisce che tattie sin la drittura e sia scollaboratura sia inacceptabile ed in stoppi difendere il diritto internazionale. El riesce con quei sin il plaid del presidente americano all'ONU. Donald Trump aveva nominato la Corte Penale in istituzione de canaia ed intima il paese dell'ONU di abbandonare quella. I Hurricanes Polo e Nolo fanno quitats alle autorità americane e messicane. Polo è deviato per lungo la costa del vest del Messico dalla più alta categoria de Hurricanes, categoria 5. Il centro del stamprato è ben restare sul mar, il centro d'avvertimento dei Hurricanes americani quinta d'entanto con inundazioni greves e boves. Il stamprato tropic Nolo si muove più lungo nel vest in direzione da Hawaii e viene ad in più ferm. E arriva le sonde in le Isles americane. E per il sport, la ciclista Mara Winter, che cresce sia a Valbella, ha mancato per Pauk in medaglia al campionato mondiale di ciclismo a Montreal e nel Canada. Winter è venuta quarta nella corsa di Via delle Donne sotto 23 anni. La giovane ciclista svizzera ha perso per Pauk centimetri il sprint per la medaglia di bronzo. Le corse dell'elite in l'ora alla fine demna, 30 con 5 calori da Panadoz. Ed anche il risultato del hockey. Sono due strade al club di hockey di Biena per spiegare in partita e poi Clermont. Ordai farà Biena battì Cloten Gist con 6-0 e già sono in primo terzo stavi 4-0 per il Gist. E la tabella Biena uscì di nuovo in piazza 4, Cloten in piazza 7.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con incinz velz de nivels, per grande parte splendura d'entante il sole e la bella aura de tonne restera durante l'antira fin demna. Il termometro mostra 37 gradi in Val Misteir e 22 gradi in Val Mesauk.
0: Vias e traffic.
1: Sin la via principale, tra Rienau e Panadoz, ha impedimenti de traffic, che provvede in auto con una panna. E per via della Wurst di Romir Grippe sarà parzialmente in la via del Malögia, 46 foglie se plaunde da lei, e poi a partire dalle 8 di un quarto e fino alle 12 e a partire dalle 9 di un quarto fino alle 5. La via viene aperta mentre mai dall'ora in tira, poi durante un quarto d'ora.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
2: Hai partito con un quesin. Ci devo conoscere la band Feedback. contents pro uno cella in sin de domanda. Pro qua domanda otter. Chi de vo che nios quish son qua? Blerzo, feedback ne nis nempen in ginotes co YouTube. Ot sin di conscienzi in tot el mond. Con songs co Pride in the Name of Love. O ir quish qua? Grandioso. Stuck in the moment. Davanti precisi 50 anni a nempe comenzà lor carriera, quella di YouTube. Appunto, sco feedback la amo e per quai di dicina non sempre vert da dots a YouTube, quai vers vanch passalas ot. È una dina scena? Buon dì!

0: mia chanzun preferida.
1: Io sono la Dina Sonder, stunga Salocf, ed in mis già vista musica e pizzaiolo da Stubata Gang. Quella canzun fa buona luna e plaia me ed a mia famiglia. E già vis a tozzen bel dì.

0: Vain spassar la sottesa.
1: RTL. Quai il sempervert dal dì.
0: Ino gratulain alla band Feedback. Happy Birthday alla band Feedback. 80 precis 50 ons. Zun SX include Dublin. An es decis de far musica in sembel. I cun rejuna osa uno cella in a fodina sul front. Ci bema es lura Feedback. Ci vaglia la paina de discuorer osa 50 ons de vo a mo su de des. Creiai mai i vaglia la paina Feedback nel esempio in ginote sco YouTube. Per due anni vivono es nom uscea e da volo appunto mi dà il nom da band che c'è nuova cagno schein e tals vain jent oz. Precis. Where the streets have no name. Giro un da questi songs c'è Blesi Bleres Anni Murelia, ma per l'anniversario de Dots tad leine in otte. Sunday, Bloody Sunday. Quel hit c'è san suona al più sovent a per concerts live. In una canzone politica e tenor criticas un dels melders songs de protest in sommer.

0: Nos sempre vede dots YouTube e am scoci para des mità november de quest'on nir nova musica de des an annunzia quest'evne de vo nov ans in nov album e gen bebonder.
1: Il sempre vert dal di.
0: In 4 minuti les 8 e mezza.

0: Venerdì buon'ora del 25 settembre, in tante punte le 8:30 e Florian Mon e il Sanchi ci dà da nuovo a buon'ora.
1: Falera steuere la cerchia di nuovo presidente e una nuova presidente comunale. Il presidente attuale Norbert Goth ne candidesce bec pli il cercladur 2027, cui delegere nel feio ufficiale della Surselva. La Francia vuol sostenere l'Arabia Saudita con 3 metri soldati, sistemi di radar e di defensione nella città di Port Yambu. La Francia non vuol intanto ben intervenire nel conflitto nel prossimo Oriente, la fine mira è di spassare il prezzo per carburante. L'Unione Europea difende la Corte Penale Internazionale Den Haag, attacca sine trattire se collaboratori sono inaccettabili. Donald Trump aveva nominato la Corte Penale e in plaid in un'istituzione di canaglia ed intima il paese dell'ONU di abbandonare quella.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: I vanno avanti con belore d'utone, be qua il acqua mangia il di ingrigione con impere singoli nuvels, qua con maximal mangia 17 gradi la Valmisteir e fino a 22 gradi dai appalas valades del sud. E con Blaschland, c'è un'opera per questo venerdì 1. Io dai, e di buon dia.

musica per l'inescadin. Per Tai. Per Mai. RTE. Per Boos.

0: las novitats ter RTR.
1: Norbert Godner candidesce bec pli per il presidi comunal de Falera e la solidarietà in Svizzera resta grande. E la snof al microfono Florian Mon, bendì. Falera steuere la cerce d'un nuovo presidente o d'una nuova presidente comunale. Il presidente attuale Norbert Godner candidesce bec pli il Cercladur 2027. Quando leggere nel fei ufficiale della Surselva, Gode veni elegì il Cercladur 2023 sco presidente comunale. Madrisa Solar, l'ovra solare sur claustre, produzesce di pinon, forze elettriche e 10.000 moduls in installats. Quella mese dat del domber final scol interpresa scrive. In sei leve wandel plan de construzione quinti de var collia 70% de l'ovra cun la reut sin la fin de l'on. L'ovra è produci l'invern passata pli che calcolà, scrive l'interpresa Vinavant. In parte trovano le spendicolare de claustra, il rest va in la reut della EKZ. La solidarietà della Svizzera resta grande come il nuovo barometro della cittadina de Fortuna. Ozen di donation de pli persunas che pli bald e passa 80% dels domandats an il sentiment che detera de pli crisis che pli bald. Per la ricerca de acciugiun del jubileum de 200 tons della cittadina de Fortuna an ins domandà passa 1.600 persunas. In Italia dascen mo 30% dels ufans di ne classe esser de lingua estra, quella regenza de CIS. Quinta vinen be ufans esters che nen bec ne schiz in Italia e nen bec stats in scolina. Plinuant na dei ne gin scherme dar en in chiasa de scola memi lunch de vent, mo provi de la lingua. La regenza aveva oriunda ma in voli introduci regles bler pli restrictives. Denor il Ministeri de Formazion aves mo circa in mezz percent de las classes d'esser pertutiada. Il Yemen vol agit contra la milizia islamistica Houthi. La Cominanza Internazionale stoppia interromper las fornizions d'armas e tecnologia als Houthi e sostegnair la regenza e l'economia del paese. Il combat na stoppien bigli autres far per elsa di cien representant della regenza e dove dentant sustegn per puspe etablir la controlla del traffic in la Mar Kocne. Il Houthi combatten depi 10 anni contro la regenza e dan conquista a grondes parts del paese de tirs della strecce de mar Bab al-Mandab ed etabli in acne regenza.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con incins velsi de nivels, per grande parte splendura dentando il soleil e la bella aura de ton restera durante l'intera fin d'emna. Il termometro mostra 37 gradi in Val Müstair e 22 gradi in Val Mesauc.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Rund per il dì.
2: La Dina c'è al microfono, ci sera o se però giusto da c'è al microfono per trar ferm e c'è fol al fla per essere ora pronta per gratulare a tutti e tutte i nostri giubilari che hanno un altro scritto qua sulla lista. Fine, asco prossimo! Buongiorno!

0: Venerdì il 25 settembre in dita festa, sco ci para, blers già vus si auguris vana cifa, sco prüm per Emma Luisa Schuller e la sta d'Ardin, i complisce ozel di janvel anniversari. Lura sco prosma, Irina Emma, ina Emma Sofia Hess, e la sta a Frei Mettingen, qua is an il centun de Berna, i complisce 14 ons oz. Happy birthday. In avant, jaina Vrin, in stüve de Albert Caviezel, e cumplisce 857 ons, ilura Alexi Kamenisch, e el sta su nostra lista, oz, e el in giubilar sta a Morissen, e cumplisce in Rudontel 60 avel. Therese Hefner, der Mosch, il 5 ons più veglia, cumplisce 65 avel anniversari, oz, sta a Mosch, e fa la festa d'anniversari. Lura amu in cün weine zu nostra lista per gratulare oz al 25 de settember la Antonia Casanova de Lumbrain e l'isossa in la casa San Martina Trun e cumplisce al 77 anniversario. Sincera gratulazione ed in beldi de festa e de cicciats auguris su nuits cul giovis de musica natural manceroz du divet davo jantar.
1: La Cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Ci vesient oz far in plagiar con telefonare gratulare in otra metà in la tazza da derte er in vos nom o se potevet telefonare. Nur accent 20 25 30. Far in plagiar d'anniversari con daros in telefon gratulare in otra metà in la tazza. Nur accent 20 25 30.

0: Laura Pausinica pro RTR in tant las novi saides, vuol dire che no gratulain o se no vain fat la pell, per ti ci ves voglia de gratular oz e de trametter nostra cupina, vain chatà alla Anita Strimmer de Zernetz, nun?
1: Sì, precis, sai.
0: Don Anita, e esto schon dire, sono sogista, des schon in gratulazione un po' più speciale.
1: Sì, qua è proprio, sì.
0: E la
1: po- vuol dire... Sì, io voglio gratulare a mia mamma Anni Bot da Valciava, ci deso il fliamento all'ospedale Santa Maria e te l'ha già visto tutto il buon e buona sandà tanti in avanti sia.
0: E quanti anni scomplisci?
1: 99.
0: 99 anniversari. Sì. E lì è stato zio, fin già qua promette il suo, non ha giusto visto che ce l'ha dozza qua al Zeus, che ce l'ha dozza io, c'è quasi 99 qua e sono in una bella cifra.
1: Sì, oh. sì. E le sedune sono state sane e frisce e sì, proprio. In luce la potete stare a casa e farsi a casa da soletta e sì.
0: I darai bella salgordanza, so?
1: I figli ci vengono a vera da della, ma forse il al fliamento Santa Maria.
0: In otra metà in la tazza. In ses nom, donna Anita Scop, regalin, hai, per l'anniversario, per il 99.
1: Questo fa proprio plagiare.
0: Flotte, no, va in plagiare, ossia, sto è preciso essere. Allora, ci vengono a dare in bel dì a Zernetz.
1: Grazie,
0: da
1: Eroz in complesso vai
0: non i total buoni de della arrivai
1: Donanita
0: arrivai
2: la cupina presentato il bogno engiadina a scuol il bogno con acqua minerale bogno engiadina.ch

Grazie.

0: Casper Nicca, qua pro RTR. In 6 minuti es las 9:30. Intanto arriva Elias Tuzeus da Portainti. È una d'una plagiaccia di Rivas da Portainti, però questa prota è d'una X, alzi, è spolura vera, o l'ultimo anno erano quelle lustiche toccalins. E oggi è in Corinzi, in questo T-shirt. C'è bel, per chi è quel?
1: Per tutti ci vuole oggi ricevere in Corinzi.
0: Vedi, vedi. Also, è tutto in conto. Ma fa di una bai, non voglio descrivere complimenti. Non è per complimenti, vai. Also, non c'è qui sono stati in complimenti, ma qui si sono fatti per un bel momento. Potete accogliere qua, fare l'appunto, cerchi di un altro per fare l'appunto. Appunto, complimenti, grazie a Fitch.
1: Fai notte.
0: Se puoi fare con il Corinne, del resto. Appunto, tu ci.
1: E cerchi un mincino, eh?
0: Cerchi proprio un mincino.
1: Oggi, quarto passato alle 10, vanno da c'è il grazie a Fitch. Un momento in cinque dei nostri auditori può dire live grazie a Fitch ad una persona per una amicizia, per una relazione, per un bel momento ci si apparti. E RTR regala in connex un piccolo flores all'adressata o all'adressata. E noi cerchiamo però una persona ci surda al grazie a Fitch. Dimmi, se vuoi avere interesse, scrivi un quart WhatsApp. Con un hallo.
0: O era in telefono qua.
1: O era in telefono.
0: 25:30, tu sei qua, pigliassi sul telefono e fai questo spontaneo, non?
1: Oggi fai questo spontaneo.
0: E loro si potessero annunciare, loro le stesse in quattro essere pronte per, o essere pronte per dire grazie, con un piccolo flores. Ci è stesso, grazie Fitch, se tu avessi un grazie che ti potessi trasmettere oggi?
1: Ui, questa è una grande domanda. E crei, è stesso trasmettere un grazie Fitch fin già ora avanti a mislet? Perché c'è e non ha dormito se bene questa notte e il grazie Fitch per la prossima notte c'è dormendo
0: grazie a tutti e sai ti vai in avanti tutto interessante qua pro RDR con Elias Tuzeus mi sono di una scena e io vi faccio cominciare qui venerdì in nostra compagnia sta bene e Fitch andiamo alla prossima.

Dir grazie a Fitch ad una persona, sai che per un servizio, una amicizia, un bel evenimento o semplicemente per essere una persona. Cosa fanno qua oggi? Dove le desce per RTR? E da muovere le desce, lanciare qua una nuova runda di chauses. Una vanno di meno a plan punto culminante, ci aspetto qua per RTR. Al microfono, Elias Zuzeos. Buon dì, Romancia!

0: In the end, Stefanie Heinzmann, quart de las deschis a stat.
1: Che chauses!
2: Presentada Nickis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Nova runda, nov jackpot, novas chances, no l'anschein con un bon in valor de 10 francs de Nickis. Attenzion, candidates e candidats no cercein al seguente.
3: La chance funziona be in grands numbers. La chance in die cescia. La chance è variabla.
0: Una chance ci funziona be in grands numbers. Una chance ci indicesce ed una chance ci desvariabla. E Claire, per la prima runda dovrai magari in cun ci rompa il glas per noi. Ci vuol essere la prima persona qua via 0800 20 25 30. E ripet, 0800 20 25 30, il numero del studio RTR. Linges avertes per vostre idee, vostre proposte. Forza, finge una soluzione qua in la prima runda. Non c'è una ciao se ci funziona bene in grandi numeri, una ciao se ci indicesce e ci des variabile. 0800 20 25 30. Ci vuol rompere il ghiaccio, candidate e candidati del c'è ciao se linges avertes. Idis, una classica, una runda, una prima runda classica. Se vuoi mettere questo telefono, dicevo. Il cifre bot fin già polvere. Una chance d'unamo. Ci vuol rompere il glaccio, poi c'è ciao, prima runda. 0800 20 25 30, noi vai per 10 francs. E non cerciamo una ciao se ci funziona bene grandi numeri, una ciao se ci indicesce ed una ciao se ci desvariabla. Idee, proposte, tutti hanno via 0800 20 25 30. Feiner küsst als proper sein zu einer unika Proposta. Er krei bein. Er jackpot para de stuvar crescer per vos telefons. Okay, no concludein. Sein zu einer unika Proposta. Ach, c'è trist. Lure, ich meine, der Mann, per weinst, Franks. Ci sa, ci funktionen, Lure, er sperr bein. Als Cevatins, c'è teilweise, minche kas finja via rtr.ch. E allora domani fai una cosa qua, no? Domani dovranno lasciare il sostegno.
1: Ciao!
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Prova una con la musica. Quella funziona d'una. Another Day in Paradise, Phil Collins. Desde les desch. Ondas RTR. Vendo di avamezzi di. Belcesce con noi.

0: las novitats ter RTR.
1: La Regiun Malögia ha dat dus premis de cultura e Norbert Gotner candidesce bec pli per il presidi comunal de Falera. Elas dies al microfon e Florian Mon, bendi. L'autor de chansuns du fans Daniel Manzoni sovegni il premi de rinconoscienza della Regiun Malögia, copa ses engagi per la lingua romancia dils ufans indigens. Il premi è dotato con 10.000 francs. Scola Regiun comunicesce sovegnere Alin Guidon in premi de promozion. La giovane actura gioca de pilon per sala stria Ludovica sin la via de Paraules en Valbever. Quest premi è dotato con 5.000 francs. Falera steuer la cerchia di nov presidente una nova presidente comunale. Il presidente attuale Norbert Gotner candidesce bec pli il Cercladur 2027. Quando leggere nel feio ufficiale della Surselva, Gotner venia leggi il Cercladur 2023 sco presidente comunale. Madrise Solar, l'ovra solare sur claustre, produzisce depi in on forza elettrica e 10.000 moduli sono installati, quella mese data del dombro final con l'interpresa scrive. Ins sae leve van del plan de costruzione, quindi dover colia 70% dell'ovra con la reut sin la fin dell'on. L'ovra aia producile in virne de plic elettricità che calcula, scrive l'interpresa vin avant. In una parte trovano le pendicolari de claustre, il resto va in la reit della EKZ. La solidarietà della Svizzera resta grande, come il nuovo barometro della cittadina de Fortuna. Oggi di donation era de più persone che più baut e passa 80% dei domandati hanno il sentimento che detti era de più crisi che più baut. Per la ricerca a giugno del giubileum de 200 anni della cittadina de Fortuna hanno il domandato passa 1.600 persone. In Italia, da stiamo 30% dei ufans di una classe essere della lingua estera, quella regenza decis. Quindi, vengono due ufans esters che hanno un po' di scelta in Italia e un po' di stazione in scolina. Più di una donna di ginsto era mi dare in una casa di scuola, ma mi lungo vent, ma poi vedo la lingua. La regenza aveva oriunda, ma voleva introdurre regole blair, più restrittive. Noi il Ministero di Formazione avessimo circa in mezzo per cento delle classi d'estero per tutti.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con incinz velz de nivels per grande parte splendore d'entante il sole e la bella aura de ton resta durante l'antira fin demna. Il termometro mostra 37 gradi in Val Mestair e 22 gradi in Val Mesauc.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di. Mes radio.
3: Il grazie Fitch, Live Radio e l'occasione per annunciare il butin La Preda. Tots dus qua in quest'ora, in ora plein punts culminans pro RTR. Elias Zuzias per voi al microfon. Buon di, Romancia, per quest venerdì de bellezza. Il sole splendore ed è tempo per splendorar. Time to shine, chantel. Al Bastian Baker. Qua per voi, pro RTR.

La tensión cresce. Il plagiar è con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an proxim. Partai con us vostre fotografie del pli bels momenti da ciaccia e la sera, tra le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: Avant knapp un'ora vaina fat qua la pelpel. Grazie Fitch, vain corta vo. Surnifi già in messaggi ed esce nosa pronts e prontas per questa bella rubrica del venerdì.
1: RTR regala per vus. In grazia Fitch.
0: Mince venerdì es RTR la plataforma per, es possiamo dire, emozions, messaggi sinceri. Ed è qua grazie Fitch live al radio, mince venerdì, in gioce voi poteva dire grazie a vostre chars e chars per servizi, per amicizie, per momenti di compagnia. Non va intanto pronto un messaggio ed era pronto un numero di telefono. E voi sapete come ci funziona, il telefono è attivato e noi speriamo che non ci fai niente al telefono per fare una bella sorpresa.
2: Fliri.
0: Allegra meinst du, Elias zu Zeos RTR?
2: Allegra.
0: Noi sind live al radio, di scuola con la Madeleine Fliri.
2: Hi.
0: Donna Madeleine, wessi la tempo in minuto per noi?
2: Mo, è pensa.
0: Fühlst du o mehr in vicinanza?
2: Ma quel sarà surwart in Clus.
0: Kreile, ci arrivamo da clamare l'om. Non wessi nempe una piccina sorpresa per els tots dus.
2: Aha, ben moment.
0: Hey.
3: Nadja, schau mal, Bab, den hier jo. Die Bab, den hier jo. Elias zu sechs, wo er noch tot ist. Hey, ben moment, hey, das ist ein wenig.
0: Non c'è un problema. In frattempo possiamo declarare della donna Madeleine, non vai un piccolo messaggio, cioè in cina registrare per ella, un messaggio di sorpresa.
2: Hi.
0: E quel messaggio, quel volesse noi mostrare ad ella e se om Rudolf è il nome, non?
2: Mm-hmm, preciso.
0: Ok. Hi. E se Rudolf è già inviato?
2: Al mio raggiusto.
0: In giovane ho giusto ciuffa della donna Madeleine, che fa?
2: Hi, dovremmo fare altri in stanza.
0: Hi. E la sta in gioia?
2: È un sent.
0: Ah, un sent, flot. E so, c'è un po', era un po' bel sulaio,
2: sent, no? Di quel del radio. Ve ne hanno il
0: Ah, o sei una complet.
2: Hai, o sei il meso.
0: Ok, donna Madeleine e Sir Rudolf Liri, non vai un messaggio da knapp un minuto e da des dovrebbe l'attenzione. Pronto?
2: Ve ne hanno qui, ha. Tu sei là.
0: Gut.
4: Ciao mamma, ciao papà. Hier c'era Noni Bezzegner. Noi l'ho dir un gran grazie fitch per tutto quello che vuoi fare per noi. Ci vuoi per ci arrivare a dia, mince evne, per ci ir mamma poi ir lavoro. E naturalmente ir per tutti i flotti best moments che noi vain con jantar in zembel, con jovar, star in zembel. E hai si mince ir uslö per tutto quello che vuoi fare per noi. Grazie fitch, fitchun e hai speresti. Rest du schön avant i cherischen Salut i dir de dia.
5: Da dia da dit.
4: Grazie fit. Osa mia.
5: Da da da dit.
4: Grazie fit.
2: Ciao ciao.
4: Cher Salut ir de mesom Andris ir de mai was für viele Nadia i de dia.
2: Ah, grazie.
0: Un schön flott Salut ir de liuven dia. Come è per curare al dia?
2: Ma è intensivo. E le sono tre anni e mezzo. Hai. I viaggi.
0: Quel cuore rapido.
2: Le fici in ciar. Ma appunto i viaggi.
0: Quel varrà l'energia per correre un in casa intorno.
2: Quella sono energia.
0: E c'è un esercizio che arriva?
2: C'è
0: un dì, ella d'una proietta.
2: Noi vanno il venerdì, dove mi stì, e mi sono ora mince tanti, eravamo uscigliamo a mangiare Nadia d'ovra.
0: Ok, ma è dislustico, noi vanno giusto due dì avanti alla dita, c'è la Nadia, adesso chiamare il bap, la Nadia ha saputo questa sorpresa. È stata tutta quieta, davanti. Ma c'è ci desamo un punto culminante per concludere, donna Madeleine. Noi stiamo a zurdare un piccolo flors, in nome della figlia, quattro metà in davanti a casa. E allora ci vuole una bella piacere con le flores e viene avanti con questa bella famiglia.
2: Grazie fitch un per le spelle sforzi per tot.
0: Grazie Adele, una bella fine. Fitch
2: plegair, hai, fitch plegair. Grazie fitch a voi. Un buon dì e grazie per tutte le vostre belle emissioni.
0: Ma grazie per te l'ardo, Madalena.
2: Grazie, Ficcia, e niente di una nostra radio e yacht.
0: Ah, c'è flot. Grazie, donna Madalena.
2: Grazie, Ficcia.
0: Bella
2: fin
0: d'Efna,
2: arrivai. Grazie.
0: Questa casuale mangia qua musica. Ci si fa Family of the Year, chantano Hero.

Ses butins vacanz, una patente da chatcha per l'oncivenciano regalain. Qua es la preda da dots in 3 minuti qua pro RTR.

0: Musica svizzera Noemi Besa. Hear me. Es deje mez. Bon desert air.
1: La preda. Presentata alla Banca Centunala Grigiuna. gkb.ch.
0: Seis butin sono mo vacanze in nostra lista da La preda. Dus chavriels, dus chamots e d'un cirvi e d'un tas. Annunciar podeva vo al butin da d'incinoter o da vo sves e tanter tot els butins, tanter tot les predas traino comenzament oktober la büscia per la patente da ciaccia dum li 27. El numero è 0800 25 25 30, non dovrai da vo datas da contact da ciacciadra o ciacciadra. Al butin e las infos cura ed in gioce con le sni fat e si inclea una fotografia del butin. 0800 20 25 30, linges libres per annunciar la preda.

0: Ci non va in spettacolo sui telefoni e arriverà la lingua. È una cacciata della poesia a dire superbi, superbi della figlia. Al Peder Arpagaus de Savognin ci annuncia il butin della figlia. Allegra, Sir Peder. E se l'amo qua?
1: Yeah.
0: La figlia ha fatto butin.
1: E a volle,
0: C'è butin l'ha fatta in giù?
1: In capriolo. Lancette. A furcette, lancette. Anche la foppa. Il sed, il snow. Il doccia kinder.
0: Sir Peder, e l'esercia ciadar, no?
1: I vin del play, su sto ciucantino onda, lo sa. La sangue di giovane.
0: Ma e curce la ciuffa il telefono, o alla figlia telefonà con curce la fat butin, come è stato?
1: La figlia telefonò a me e ho detto che l'aveva già fatto, cioè.
0: E il bap è superbi? Ma allora alla figlia quinta è un po' così d'estate con le ade?
1: La quinta non ti resta orge. C'è stato un bel momento ad oggi in nara presente.
0: Possiamo partire o c'è un dos momento da quelli storgio?
1: Ja, scopertir.
0: Zalgordo lo impaccio non può dare a nos auditori quintare un pacco di stat per la figlia.
1: Che la figlia arriva da quintare.
0: Ad oggi il samo, Sir Peder, allora possiamo quintare in dos frases.
1: No, io sa, non ce la faccio.
0: E allora, ma cosa è stato allora?
1: Lei, se non va in posto, paga sulla retta, ci sta in giorno oggi, a paga sopra e va in bel posto. Ma lei, se non è in posto, sta da l'osso una mezz'ora, e sono di una ciaura con un ghizzo, a sivere lo sivere quel buco.
0: Wow.
1: E la Lucia allora la saggiatore.
0: Ma qua funziona fitch bene, fitch bot fin già,
1: E allora la seiva, del carro.
0: Mezz'ora e la sta su sul posto.
1: No, circa una mezz'ora.
0: Non è male. E allora giusto da c'è in voi in Ciamona a fare un vivo o da c'è ora per?
1: Tutti scacciati insieme, noi facciamo un vivo, facciamo una bella seiva.
0: E le seri su, Sir Peder?
1: Io sono Ivana Heck, un po' più in sé, allora sono i giuttarella.
0: C'è flotte. Ok. Allora, gratulino alla figlia e la entra usce automaticamente in la concorrenza per la patente 2027. Adel Sir Peder, grazie per il telefono.
1: E Roger, grazie a
0: te. Ed in buon tempo, mo.
1: Grazie, madame.
0: Grazie.
1: Ciao.
2: La Preda, presentata alla Banca Centrale Grigiuna, gkb.ch.

0: Dai! Guarda le sündes che c'è RTR, venerdì a mezzodì.
1: Il challenge.
0: Azzalö a zuz. L'inscunter da Chante, nabe oz tot la fin defna. Quis format cultural, us est a escrit, il occurrenza sporge inscunters, resonanzas e formazions musicales sotto la direzione di personalità nazionali ed internazionali. E sai per mincine e mincine ci ama la canzone del chant. Prima la musica, dopo le parole. Uste sta scritto qua, entrata e partecipazione è gratuita. E lo all'inscontro del chant oggi a partire dalla squadra in la Baselgia San Luzzi a Zuz. E scodit, domani, Pushman Eremo, l'intera findefna all'inscontro del chant a Zuz, ci avevet Interesse, c'è il Bondriuses, Bondrius via rtr.ch, c'è David era una contribuzione da radio, da parte di questo incontro. Lura, Erdemann, stampar per tutti a strada, con Anna Neuror e Christina Wildgrube, e poi Erdemann stampar un agent motiv, wieder tutte sorte differentes Maschines da stampar, Erdemann, tante las 10 e las 30.45. Infos da Wart Kursts ed Annunzia da www.celender.ch. Staman. Stampar per tots, daman les deis. Il Museum Stamparia Strada.
1: Il Celender.
0: Al venerdì del 25 de settembre, ed is in di de Sulai, ed is in di ci lancia la findefna a moda fitch. Simpatica. Ed uscese questa musica. Lovely Day. Bill Withers.

0: Qua ist eine Chanson per venerdì, na?
1: Desde la Sündersqua con RTR. Schwandreinen im Per in Pisa Mainz.
2: RTR Impuls.
1: L'Episode da Paula Casut Vincenz hat den Titel «Zu les».
3: «Zu les» in Hotels und Schokatakombes. Hotels gigantis con millis de hospes an zu les schovies tras witz. Escha dretches den Iestradils zu les senza fin. E de vos minche isch in a stanza. Inse ves gi, de vos minche isch in a historia. Zu les en grons hotels an muose vies. Escha unica con numres. Escha sparta munz. Es depende dine dalla perspektive che ti has il moment. Es di de vos ni de wonin isch. Tut tu noch quella situazion e la realitat in autra. Antirs destinse historias de vetes se zuppen de vos esche serada. Ad in sa nyang in idea, chi che per in temps se uvigin. Ins ni aude ni vese, chi che va tras zu les e banduna quel tutanina, dretsch ni se niester tras in isch en in a combra. Zu les, ein moment de moviment. Quasi ni gin stat simple manieri e mirs in zu lea fa nuot. Zu les en logens cun ina intenzion. Ci ken in zu lea eine clara fine mira. Forse fuss in idea de metter persona senza fine mira en in zu lea din hotel gigantic. Lunghezie de nuot auter ca teppi esche blinciu su. Tututina, ni gin variazion. Quei monoton se ves levantar spirts, se durmentai, se ves forse montai il moviment ed il instinct per amfla l'intenzion de abandonail zu le. Forse cun amfla in rosne e passa tras in isch, ni forse cun spluntavit ed in isch, per calez vinie viachts.
2: Impuls.

0: Las novitats der RTF.
1: La regiun Malögia surdat dus premis de cultura ed en il Valois sai pli paus lufs cervè che calcula. Il esendisch al microfon e Floranon Bendi. L'autor de Censuns du Fans, Daniel Manzoni, suveni il premi de Renconoscientia della Regiun Malögia, co per ses engagi per la lingua romancia e dils ufans indigens. Il premi è dotato con 10.000 francs. Scuola Regiun Comunitiesche suvenirà Alin Guidon in premi de promozione, la giovane attore Gioga di Pilon passa la stria Ludovic sin la via de Paraules en Valbever. Questo premio è dotato con 5.000 francs. La Svizzera ha tutte le destinazioni turistiche preparate il meglio in l'Antirmond e la contagia rang 9 di 110 paesi di studi del Forum Mondiale d'Economia che viene pubblicato oggi. Il studio misura la popolarità di un paese, ma anche la qualità dell'infrastruttura, la resistenza a crisi o la persistenza. La Svizzera contagia chiars 5 de maximal 5,27 punti. Il Giappone meine la rangazione su andare dagli Stati Uniti e dalla Spagna. La resistenza contro i disturbi sca unders de cialire o in caps de sistemi diventa pli a pli un criterio decisivo per turistas e turists. Per la postfinance dati de nuovo mai in problemi tecnici. Il online banking e l'app de postfinance na funzionan attualmente bec u be per part. La banca scrive de temps de specie pli lungs et interruptions. La regiun sein disturbi tecnic. Cumenza an els problems ozavan mes di alles dies. Die lemne passada e da disturbis durant redund 2 ures ail saldo de todels contos mus alla cifra nulla. Den postfinance sequi bestains beide visualisation. En il Centun Valois viven a Blair pli paugs lufs cervè che supponi, quod in scienziades e scienziades dell'Universitat de Berne. Els han installà in l'antir Centun cameras e stimen che ha da l'envirn passat 37 lufs cervè en il Valois e la discussione politica han ins discurri de fine d'occionta talks. Den conoscer il dombre exact de lufs cervè è importante per quel che viene attualmente discutato nel Valais davanti in regolazione della popolazione.
2: La meteo.
1: Il dì comincia con incinz vels de nivels per grande parte splendura d'entante del sole e la bella ora da tonne resta durante l'antira fin demna. Il termometro mostra 37 gradi in Val Mesteir e 22 gradi in Val Mesauk.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Frust, sulles vies. C'è influenza nels prezis de diesel e benzin, sulles vites romanches. RTR ha domandat avò. E la Biennale Svizzera del Teater d'Amaturs a l'Evindradont un mais a scuol. Al programm sta, ma las gruppes de teater romanches mancan. Perché? RTR las respostas, tot de dodir qua fine mezzdì, Elias Tsuzeos, per vol microfon. Bundi.

0: won't you stay with me?
1: Matiu!
0: Under the same old tree.
1: Quella mos girasch con Matiu de fons, se viagevel al commenzament, qua con Under the same old tree, la unica canzun inglese del cantautor romanch. Non mi dai un tema? Non in pro il sprech de diesel e benzin? Quais sunt a cessin in livell de struge records, in pustütce ci per toc al diesel, c'è influenza anche a sprech sin vos minciadi. Lasciavet l'auto in garage, o nus müde vos comportament in somana. RTR a domandat a vos in via.

0: Io trovo gli auto qui. Io sto solo a fare tancare, tutti con chi costa.
1: Io vai sono rimarcato che quel prezzo è naturale, ma in auls adossa sono di alle situazioni che sto, boh, ex non mi con auto, a dir mondo con quel prezzo, sono morto qualche sto con gli auto, io sono veramente in pibia col velo, magari è con la Vespa, ne appai. Viadi.
2: Oh, wie liebe ich mein Fahrrad, warum das weiß ich nicht genau.
3: Der Prof in Giosse ist ja bleibt possibel, da dovrà rotes Metz, Publix, so il Velo, e il Tren mit der Kasse, oder? Qua ist forse il positivo da dort, oder? Ci bleibt müden, ci bleibt wann es Metz offiziell, e qua ist er buon, la fin des Quinz.

0: scetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL.
1: Nu che la musica è da casa.

3 minuts, las indagimets. Musica grigiuna d'Elsa. Anna Erhardt, oriunda da Cuera, con Botanical Garden, onse qua per RTR, e giusto da voi, las novitats cuortas.

0: RTS Lutoraglias, quist bel venderdì del 25 de settembre. L'onda delle novità è arrivata il studio da radio. Precis le 11 metz, Florian Mon per Plagiar.
1: Madrisa Solar produce de Pinon, forza.

0: Mincha dus ons a la Biennale Svizzera del Teater d'Amaturas e d'Amaturs. Una occorrenza in giocci vengono presentati quattro stocks de teatro d'una mezza fino in ura e qua è ora da tutte le regioni linguistiche del nostro paese. Dal 2024, per esempio, alla Biennale in Lua Locarno in Svizzera italiana, quest'on alla Lua in Svizzera romancia, a scuola, concreto entro il Hotel Scuol Palace a Nairs. La gruppa de teatro de scuola organizza l'evenimento la fin d'ottobre. Il programma sta fin già, però finora non sono ingiunte gruppi de teatro romances della partita. Florin Juan rapporta.
1: In sé è la Biennale Svizzera del Teatro d'Amaturs un incontro per le gruppi de teatro laics de tutte le quattro lingue, con la gruppa de teatro a scuola. Quella organizza l'edizione 2026 dell'evenimento con l'aiuto delle gruppi de Saint Eftan, e la presidenta Seraina Taisch. Ella è contenta che sia arduant un anno e mezzo di lavoro di preparazione e ben botto in evento. La Biennale è quest'anno però senza produzione laica rumencia.
2: Il motiv non si va in nostra propria nerna. Le tre gruppi che sono qui sono intrecciate in l'organizzazione. E non levo per qui, abbiamo usato una sfida di fare in teatro.
1: Il comitato d'organizzazione ha provato le tutte per cercare una gruppa di teatro o della romancia.
2: Noi abbiamo domandato intorno, noi abbiamo domandato a Villa Val, appunto alla Surselva, erano in trattative con gruppi e precisi motivi, se si è mancanza di tempo, di riuscire, blers, attività, se le gruppi, ahi, mi dici un paio, è deplorabile, cioè giusto qui, la scuola non è in giù, ci siamo a disposizione della romancia.
1: La presidenta non dà però in ciassù la sprenza di cattir gli stessi in qualche gruppo di teatro d'amaturs rumencia, ci nisa a giovere un quartoggio di teatro sul palco in l'Hotel Scuol Palace a Nairs. In Zedetnia è in avviert due punti il programma per poter integrare eventualmente in un teggio di teatro rumencia. Senza una produzione rumencia però non è la Biennale gli stessi o se sarà in attaccio. La gruppa di teatro scuol è già engagò attors professionals. Qui grazie al 40° giubileum della gruppa di teatro scuol.
2: Noi vanno in vita ein, due gruppi, ora manca scuol regal a noi per 40°. Also noi ens prestein, da in vita rein, due gruppi per nostro giubileum. E quel è il verde ora manca per tutti. C'è quasi la gruppa di teatro di scuol, sorpiglia di scuols e tutto ciò ci vuol ponire vero. Also, confronto con la Biennale, va qua io giusto si banisce.
1: Tradizionalmente, si possa con il pubblico ir a guardare il programma della Biennale bevi pel dì. Le sere sono normalmente riservate per le teatrici e le teatrici delle gruppi che fanno parte del programma per si prendere a conoscere e discorrere sul del fair teatro. Per questa edizione però, invita la gruppa di teatro a scuola Minciun e Minciuna ad andare a guardare i teatri professionali il venerdì e santa sera.
0: La Biennale Svizzera del Teatro de Maturs alle 23 e 25 d'ottobre a scuola, in l'Hotel Scuol Palace. Infos da in dettaglio via rtr.ch. Per cena sono della partita gruppi di teatro romances, da più di vart quella domanda, lo divet, ci restavet l'andervia, qua pel magazzin, da mezzdì, le sfides e le motivs, perché c'è quelle gruppi mancano.
3: Authentic, regional.

RTR Sur las Uraglias, venerdì il 25 de settembre. In 7 minuti si venite qua Gheorghina Janchi col magazzino da mezzodì e noi ci vediamo l'ora da c'è a partire dalle 12:30 per le gratulazioni. Grazie per la vostra compagnia. Romancia, il microfono è stato Elias Zuzeos.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Ils amateurs del Teater Schwitzer vengono per la Biennale in Terra Romontscha, monigines gruppes romontschas se presenten. De co?
2: Dass die Theatergruppe Echer in ihren Dörfern ihr Spiel machen und nachher ist es abgeschlossen für sie. Ein neues Festival zu spielen, ist für viele zu viel Herausforderung.
1: Quei che è pils insil teater e pils autors il cant.
3: Per me è quella vita che fa bene l'orma e drof cent scolova da bavar.
1: A zuzen c'è la seconda santupada da cant. A di autor de canzons de fons Daniel Manzoni asce celebrando il premio de riconoscenza della regione Malögia. E les 12 ja son Giorgina Janchi in bi a bien mezzi. Nus s'enchevin denton nies mezzien sur selva su intermoine periodo d'uffizi calla il capo de Falera las novitats oz cun Livia Caduff.
4: Falera stoi alla cercia di nov presidente in nova presidenta comunala. Il presidente actual Norbert Goetz na candidescia becpli il cercledur 2027, quae da legger en il feglio ufficial de la sur selva. Gott ga 64 onze veni eligi il cercledur 2023 sco president comunal da Falera. Madrisa Solar, l'ovra solara sur claustra, producesce da pi in on forza elettrica cun radunz 10.000 moduls. Quai sa la mesedat da dumber planisà, scriva l'interpresa. In CLF avant il plan da construcziun e quinta da vaer colià 70% da l'ovra cun la reit sin la fin da quest'on. Sco Madrisa Solar scrive in sia comunicaziun venia bunamain la mesedat dal current elettric produzil in Vierne, pia il temp nua che la Svizra dovra da pli energia. In parte dal current elettric dovran las pendicularas da claustra, il rest va in la reit da l'EKZ. L'autor de Chansuns du Fans, Daniel Manzoni, surveni il premi da riconoscenza della regione Malögia. Quai per ses engagement per la lingua romancia ed il su fans indigens. Il premi è dotà con 10.000 francs. Scola regione comunicescia surveni era Alin Guidon in premi da promozione. La giufna actura gioca da pi l'an passà la stria Ludovica sin la via da Praulas in Valbever. Il premio è dotato con 5.000 francs.
1: Tondi il grigiun sin palanca un nazionale alla postfinos, inaga da pligiu da sbatteroz con problems tecnics ulteriores novitats.
4: Il online banking è la app della postfinos, na noz avant mezzdì per adunz 3 ures, spec funziona. La banca ha discurida temps da specia pli lungs ed interruptions. La ragion sei sta in disturbi tecnic. Già l'emne passata ea da disturbis, durant radunt 2 ures, e il saldo dal conto musa la cifra nulla. Da nor post finos sei quai besta in sbail da visualizzazion. La Svizzera doi per la prima giada survenir in acna legge federale davart la segerezza da cyber. Il Cusel federale ha incombenzà il Departamento da Defensione de lavorar in sbots fin la Stadt. La legge doi trantar auter procurar che hardware e software en protegits meglio contra attaccias da cyber. Produkts doi per quai stuair ademplir certas pretensions da segerezza. Il Cusel federal vuol s'orientar alla legge davart segerezza da cyber dall'Unione Europeica. En il Chantun Valais vivam bler pli paucs lufs cerver che supponi. Quai din scienziadas dall'Universitat de Berna. Els han installà en l'antir Chantun cameras e stiman che gli ha dall'an vien passà 37 lufs cerver en il Valais. En la discussion politica han ins discurida fina 80 tocs. Den conoscere il dumber exacte lufs cerver è important per quai chi vegn actual main discuta da regular ils lufs cerver en il Valais. La Svizzera toccia tra las destinaziuns turisticas preparadas il migliors in l'antir mon. Ella contangia rang 9 da 10 paesi din studi dal Forum Mondial d'Economia che veni publica oz. Il studina mesira bec la popularitat din pajais, ma bain la qualitat de l'infrastruktura, la resistenza a crisis u la persistenza. La Svizra contan giascars cinsta maximal 5,27 punts. Il Giappun meina la rangazion su andad als Stadis Uniz e la Spagna. La resistenza contro disturbis sco undas cacialira u incaps da sistems diventa pli e pli in criteri decisiv per las turistas e turists.
1: Danton e Zivigneu, si svergau las dodis ed os de masieun cun treis historias che nus approfondine va per teater, cant ad in nief quartier de Viver ad Louvra.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: Chacant, saudat ihr vossa vita, canteis en in, forse perfine en plir scors. C'è importanza, insomma, il text de dina canzun?
5: Mi c'è tanto s'chanta, c'è neanche non sa c'è s'chanta. Il dirigente mette fitch pai sul text, sulla pronuncia, si vince il son del text. E per cui pareva interessante da perdere niente tempo, una fin di finitera, per discorrere su da quella.
1: Gli indils organizzaturs della seconda santupada da Cant a Zuz canceva cusera. El mundil teater arriva questa tunla scena svizzera d'amaturs in terra romancia. Scuol organizzesce quella gala biennale. Magari tresta deplorabel, buina solia gruppa romancia es annunziada.
2: So freiwillige, das gibt's eigentlich nie. Wo zu uns kommen, wir wenden. Das ist wahrscheinlich nicht bündnerisch so etwas. Man will immer angefragt kommen.
1: Pitost Pleun progredesce quei quartier, magari gigantisch, che due nescher a quira west.
6: Es ist quasi nicht alles auf der grünen Wiese, wo man einfach kann sagen kann, so die Stadt plant jetzt und dann dort sie das Baurecht vergeben und dann wird gebaut.
1: Tocken che tot ei finalizzau a varga sisme di persone san habita a Louvra all'entrada del mercato quera vai e un decennis. De vart sfides a proceders di scurinza un poet pitart. La fin d'emma, quella rucheggia, in cun bè su lei.
0: La meteo.
4: Os splendura per gronda parte su leil, quai cun incins fins vels de nivels. Il termometer mus ot 37 graz in Valmisteir e 22 graz in Valmisauk. La belaura da tun continuesce era durant la fin demna, a quira enda speciar fin a 25 graz.
1: E in Mainz s'entaupa la scena svizzera del teatro d'amaturs in terra romancia a scuola. Il turnus de 2011 è la biennale d'ina e in altra regione linguistica della Svizzera. È una occurrenza che viene sostenida finanzialmente di Uffizi Federal de Cultura. E va per gruppi de teatro d'amaturs de s'entupa, se presenta, se brata, amera zujur linguistic. U onne pia la romancia en rode cun organizza a beneventà. Ma nur ein las gruppas de teater romances inexistentes, bo in a solia da su attiencia a invit. De co, Toni Poltera e io la cerca de rajuns.
7: In Svegia fac tot i possible per motivar gruppas romances da s'apresentar a la biennale a scuola de il president de l'Union Grigiunga pi teater popular, Arthur Bühler. Scrieg or an la Gazzetta dell'Union Federale e sortot cercea i contact direct con las unions ed an pruo da motivar e persuader senza success.
2: Ich glaube, es ist mehr, dass die Theatergruppe eher in ihren Dörfern ihr Spiel machen und nachher ist es abgeschlossen für sie. Ein neues Datum, ein neues Festival go spielen, ist für viele zu viel Herausforderung.
7: Cecil Kreia Beach, Chiles Präsentationsgrundes der Theater, kesche Staat, per exempel an Surselva, wegen stangento il Interesse ed il Gust per se präsentar con un Talk in Mesura alla Biennale.
2: Im gesamten Gebiet von Graubünden, denke ich, ist das gleiche Problem. Es ist nicht romanisch spezifisch. Es ist einfach schwierig, zum die Leute im Verein zu kriegen. Es ist nicht romanisch spezifisch. Also, ja.
7: Ich klar, e dovrà adegna singole persone ci teirni ciar e ci s'engagen, che il ciar vegia ossa che steda deplorablemente ci ha il verm. Ci ci sei però franc d'observar?
2: Ma will natürlich gutes Volkstheater machen und die einfachen Volksstücke sind halt, denken sie vielleicht auch, das können wir nicht zeigen, wir kommen nicht in das Niveau her und so. Das ist natürlich ganz schade, die Entwicklung.
7: Keiz aves da maes eser in a Deklaration per cicins les becis a presentar dei Arthur Böhler, el cessiva de non president dell'Union Grigiunga pi Teater Popular. L'Union Lezza s'engagia bain per scolazione e qualità, ma vegge il platz per tutti.
2: Wir wollen ja Vielseitigkeit im Kanton für Theater. Wir wollen das einfache Theater. Wir wollen in den Dörfli ihre Theater, auch wenn nicht alles immer profimässig ist. Das macht nichts. Und die Angst, das ist möglich, dass die rum ist, weil Theater vielleicht im Großen und Ganzen immer besser werden, ja.
7: Thema de sablamar pudes de maes essere motiv, ma angal forza e speculativ. Dina crisa di teatro romanch ed insomma di teatro da chi les elsa verna vot.
2: Es ist etwas Untödliches. Also es ist, da kann jede Krise kommen. Theater wird's immer wieder geben. Es ist etwas Fundamentales in den Dörfern.
1: Arthur Böhler, che presidisce l'Union Grigiuna pil Teater Popular de Vart Pusselvas Regiuns, de Cocanigina Gruppa Romonce se presenta in Bien Mainz a Schuol alla Biennale Svizzera del Teater de Maturs. Zuz se peina per tres gis intensivs de cant a musica. La segunda edizion di Inchcunter de cant ei per Anceiver. In occurrenza che vegna organizzata mince d'usons alternant col festival de teater Travers. Cui va pil cantà se domandans durant quella edizion capesces e quei che ti contes. Anna Caprez.
8: L'interesse per una piazza è così grande il coro ad hoc che ne ha formulato dies di incontro da cento zuz che tutte le 40 piazze sono già occupate, e l'iniziante e presidente del comitato d'organizzazione, Cordin Lanzel, tutt content.
9: Questo è già pieno, il coro d'ombra passa 40 persone e dopo non potremmo tornare per via la piazza in Baselgia. Però per niente è chiaro se naturalmente di una lui.
8: Se non succede, non esce per una piazza il coro per obiettare dall'ingegnina.
9: Quella iot ci canta l'acqua e si iot dalla regione da Cuera, ma anche da Turic, da Bern. Questi iot ci vengono da tutta la Svizzera in pro e ci ha dudito o letto in cluci di questi incontri di canti che vogliono essere qui.
8: Dirigente principale del Streisdis di incontri di canti è Johannes Knecht. El ci darà già della partita per la prima edizione dell'incontri di canti zuz, avent due anni.
9: E per cui c'è tutto questo che ci ha incantato, erano già fascinati da se smette di lavorare il quest'anno.
8: Il cent sta chiaramente il center durante questi tre diese zuz, ma na be. Der una canzum, non tuoce bella melodia, ma ben er il text.
9: Mi c'è tanto scianta, ci neanche non sa ci scianta, e mi c'è tanto il dirigente mette fitch pai sul text, sulla pronuncia, su mince silva, su mince sun del text. E per cui pareva interessante da perdere niente tempo, una fin di fine intera, per discorrere su di quella.
8: Pers non sai però il tempo, corregge Cordin Lanzel giusto in seguito, avon un po' più per l'analisi di appunto il text, la lingua della canzone e sia melodia. All'incontro del cent 2026 a Zuz, as farò qui in differenti maniere.
9: Qua fanno con formazione di voce, con istruzione di chant, qua fanno concentrare in un cor, qua fanno con taglare concerti e discorrere con specialisti. Eugenoant.
8: Specialists de lingua, scu il professor de literatura e cultura rumäntscha Rico Faler, el completescha la lista de referentes e referents cun trentrotter la sopranista professionella Sara Bignaianet o er l'autur Manfred Koch de Saint, el ci s'occuperò per fin de mincia singula silba d'un text d'una chanzum. Ch'as veso sa però davair l'impression che las spürtes cun lavoratoris, provas de cente, concerts, fus be qualchosa per profis, schis sbaglia, u sche l'iniziant de l'inscunter de cente zuats, curdin Lanzel.
9: Ed es propa una fin defne, ci dis per minciun, per ufans, per cresciuts, per juveni vegli, per profis, de na profis, e tot questi anziplamainc, jend da s'occupar con quest'tema, musica e lingua e da per minciu in alci.
8: Dice il presidente del comitè d'organizzazium, el ci forma con Andi Juan il piccen gremi. E modest, sai del rest, er il budget da 35 fin 40 mili francs per la seconda edizione dell'inscunter de cente zuz, managgia Curdin Lanzel.
1: Schalur resti de Gevigena findem fritjevla cun massa inspiration schlarga il horizont cantic cun tot sias facetas. La satupada da cant a Zuoz anceva dil remnent cusera cun in concert de Curdin Nicolai per de pli details rtr.ch.

A quei è tutto del magazzino da mezzogiorno che veniamo preparati e presentati da Livia Caduffa da Georgina Ianchi, producente Samuel Sossai. Nus, nostro magazzino, è massa autor per teclare, leggere, merà, un flash che vi visitate nus, sin nostra pagina web. Tantone si gratstau vegn vergau las dodi, stocken chi dat la masa ad ei vegn hilari, genusa stien gratulà a nascides a nasci il 21 de settembre. Accompagna a musica vostra pausa de masgi, lanciata dat quai, sempre vert cheu. Ciao ciao!

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Il 25 de settembre, il sole splendura oz per giubilares e giubilars, in emission con gratulazions inscritte per giusto 6 de delas ed es. La festa, quella comincia bene, lasse dir, giusto da voca già vus, da come vos telefons, vos whatsapp spontans, per tutte e tutti c'è un oz, anniversari o er dies de nozes. Una giubilare, un giubilare fortuna, da c'è incontro due bons per buon ingegnere scuola, la decisione croda la fin da questa missione. Al microfono, fin l'ora Elias Zuzeos, allegra. Il cominciamento fa la più giovane giubilare, ci ha er oggi l'occasione di celebrare il primo anniversario rodont dei giorni alla Emma Luisa Schuller oggi e la sta a Dardin. Cara Emma, d'accordo se non stai divisati tutto, ma è il bene per te oggi l'anniversario. Oggi veniamo a fare in viva con Rimus a Dardin.

Lieblingsmensch, n'amica, wenn du dir bei Dejavel, dat Emma Luisa Schuller, der Dardinciaz Dejons. 14 Jons zelebresche a Freimatigen il Chantun de Berna, la Emma Sophia Hess. Per la giovane Emma, du di no in perplex, ci sono arrivati la posta RTR. Cordials auguris per ti anniversari, vine von tut bien, e sin gleiti se vese a Wurz. Carsalit stata. La musica per la Emma Sophia Hess, ci ha 14 Jons, quella vende Matteo De Funz e Contra Kant, Valada. Per 14 giorni giovigiano tutto il buon alla giovane Emma.

Matteo De Funz è contra Kant con Valada dedicata al 14 avel di Emma Sofia Hess ci sta a Freimatigen il Cantun de Berna. Osso l'ora vanch de luna, l'ora delle gratulazioni del live del 25 de settembre, non fa un sil avrin cudiale Albert Caviezel celebrescia oz 57 ans. Car car bab, oz astes ti, ti ho c'un conto siata av l'anniversario festival, non se ti de tut cor gratulain pel futur, ora van tut buona senadagia vijain, ti es adina positivs, era se ti via a stada carpusa. Nus essen fitch lors sintai e per tut il bi temps contai in graziain a ti da cor, se la gran vina von simbials temps insemmen contai. Oz gudin et festivaintai, nus avain fitch bugentai, ti adona Elsa, tesa Fons Chiara e Flavio. Per Albert Caviezel de Vrind, leina ossa H.P. Ross con Zwischenberge und Himmel. 57 ans al jubilar oz, ci vijain tot al buon.

Zwischen Berg und Himmel, H.P. Ross. Per 57 ans Albert Caviezel, de Vrin. 60 ans, zelebrech hat's a Morissen, Alexi Kamenisch e la Familie. Er schritt in a Charta, schritte a Mann, c'è das Spieler. Cara Alexi, Bab e Tat. Sind ihr si son Tavel gratulein und sozza ti da tut cor. Gaudots quei BD e lai bein kuntai. In avonge vi ein buono sanadate, biars, bials e legers moments. In grandi os paghi per la grande carezia e ben quitau per nus. Car salitz, dies figlias Anna Tina, Giuliana e Maurus cum Paula, Rosina e Livio, ed in special salitz ed in stagna strocla de tia donna regula. Per Alexi Kamenisch de Morissen, e se 60 aval, terreno musica de Mattiu, Buc Camoch, ci vediamo tutto il buon al giubilare Alexi. Sì.

Matiu, con bocca moch. Qua pro RTR dedichal se Sant'Avel da Alexi Kamenisch da Morissen. In 30 minuti l'una, no vana mo tus gratulazioni in schritt, c'è presentain qua, avanti c'è lanciain telefons e whatsapps e no fai nostra in sili ninjadina a Ramosch celebrescia Therese Hefner, 65 anni. E di sta scritto qua il apposta, c'è avanti su RTR, c'era Therese per te 65 anni l'anniversario di gratulaina e giù già in blersan dai fortuna e io da ossa ti a meritata pensione. Fauzi in bel di Charles Lutz Ilse de Martina. Qua là vien accompagnà da musica del duo Mia Mia con la canzone Mia Val pel 65 anni di Therese Hefner de Ramosch. Happy birthday, tot, tot al buon.

Mia val, mia, mia, a cantar con la canzone, an cantar il duo per Teres Hefner della Moschiaz 65 ans. Una gratulazione, vai a qua, mon scritt. E allora lanciano telefoni e WhatsApp. Se questa gratulazione, quella arriva per una giubilare orionda dell'Umbrain. Ci sta però il Casa San Martino Trun. Oggi festivesse la giubilare Antonia Casanova dell'Umbrain, si ossia tanta siata, aval di della scienza. Il concorso d'enzi, il personale e la maina casa della Casa San Martino già vision alla giubilare buona sanadat, contentienza. Tutto bene per l'avvenire e bia bia le ore stiernus alla Casa San Martino. Già vigiai in una biala fiasta di Natalezzi. La musica o la canzone, quella viene in questo caso dal cor viril L'Umbrain, ci cantano Nebles per 77 anni. Antonia Casanova dell'Umbrain, noi già vigiai in tutto il buono.

0: Neblas, cantada al cor viril, l'Umbrain. Per 77 anni Antonia Casanova dall'Umbrain, domiciliata della casa San Martin a Tron. Questa va mezzodì e l'emissione della mia collega Ladina Scena alla Anita Streamer da Zernetz, telefonaccia su della cupina RTR e qua per sia mima Anni Bodda Valciava, una giubilare ci ha oz l'età da bellezza da 99 anni.
1: Io voglio gratulare a mia mima Anni Bodda Valciava, ci deso il fliamento all'ospedale Santa Maria e te l'ha già visto tutto il buon e buona sandà tanti in avanti sia.
2: E quanti anni complisci? 99 anniversari.
1: E le sedune sono state sane e frisse e sì, proprio. E fino a lunch la potuto stare a casa e farsi a casa da soletta e sì.
2: E darai bene le guardanze, so?
1: I figli ci vengono a vedere da della, ma forse è là.
0: C'è bella età, 99 anni, non ti metti in compleanno una tazza d'anniversario con un per duccerie della Anni Bodda Valciava, il nome della Anita Streamer da Zernetz.
3: Per vos, con vos.
0: In 30 minuti l'una, no lanciare ufficiale, ma la seconda parte di questa missione, si può dire. Quella parte in cui no placiamo a giovis spontans. No, cominciamo con telefons 0800 20 25 30, la linea per vos giovis de musica, ma per vos giovis ci vivet per giubilars il 25 di settembre. 0800 20 25 30, linea avvertis.

0: L'ora delle gratulazioni pro RTR in vendita il 25 de settembre. Noi al primo telefono su linea Donna Marlene Solinger da Santa Maria con giusto 4 gratulazioni, Donna Marlene.
1: Hey.
0: Proprio già. Hey,
1: allegra. Hey. Ja, wir nehmen per Gratulation, sie forza mo püs, dass man tot nu sei, ma ja gratuliere quels sie sei, e quel püs ad Anita Spiers de Santa Maria, ella complisce ottaunta, e volets gratular fitsche d'Anita, scha ja la sainte, ja wir la sowieso, sie manche den Doktor, da mit die, e gewüsch total bun, e bunes an da. E der ura ad Adina Haldimann, de Santa Maria, quella vinzetta unta, e Ciaradina era tai te gratulesch e gewisch tot el bun e fa ozzi un bel di con tot die compagnia. E da rura la donna Anni Bott, ci dis ora Silvent ora la Sildes attempats, quella vignoz non antinov ans, e te la gewisch er tot el bun e de mo in avant fin al cient e la speranche la nu müder cient. E loro avessimo Rudolf Elrich il quinto Santa Maria quello è scritto tanti set se non mi sbaglio non sono sicura mai scritto c'è l'elzo tanti set e diciamo più ma io non so tutti e gratulis per tutti quelli che teglen e già visto tutto il boom e il belli boom e loro tutti ci alci quella canzone del Fiowers a mia cara patria.
0: Co tenie la di mai in tutto questo anniversario? Sala c'è un'agenda con
1: la? Questa è stata in tiri di mai di due schlune un cuore gente con scritta in un calendari.
0: Ah, interessante. E a mo una domanda, da queste quattro giubilari e giubilari, ci farà la più grande festa?
1: Ma, non so, forse quella si hanno radons, con quella tante e c'è tante, quella mi paese che con quella età, se si fa un radon, per solito si fa una festa un po' più grande, ma se si fa una festa, also, io sai, sono invitata a si provanite Spies, e quella fa, con tutti vengono, torte, caffè, duscea, quella farà un'unione con la famiglia, questi hanno la famiglia, fanno il pazzolo di una più grande per quella tanto la famiglia.
0: Dimmi.
1: E Don Anni Bott è solo l'ospedale, quella si starà in ore, faranno torta, fanno il cuore, torta, sì. E per la famiglia e per tutti questi sono ancora attempati.
0: Giusto a dire, questa sono era una bella età, ed era l'età da San Rudolf 77, è una fiche bella cifra.
1: Ecco, in una
0: Ok, noi celebriamo Anita, Adina, Anni e Rudolf, tutti insieme, è l'Anni e la Santa Maria, o riunda mangi?
1: Quella è da Valciava.
0: Da Valciava, ok. Allora già tutti della Val, con musica della Val, dal Jowers, mia cara patria. Donna Marlon, grazie per il telefono.
1: Grazie, Sarilias, in verdi, arrivai, grazie.

0: Ed es un paio di anniversari, Jauers, puoi credere. Marlene Solingra gratulà con mia cara patria dal Jauers a quattro persone della Val Müstair, Anita Spies, Adina Haldeman, Anni Bott e Rudolf Hellriegel. E der la prossima gratulazione ci desprontat al telefono, quella trametaina dalla Val, la Val, no, dell'Engiadina in la Val, puoi dire. Oh, donna Carmen Haldeman da Zernetza l'apparato.
1: Sì. Hi, das ist nur das Zernetz, hi.
0: Mhm. Also, la Mama ist in der Wahl?
1: Hi, meine Mama ist in der Wahl, ist in der Santa Maria.
0: Mhm. Ela hat Anniversari?
1: Ela hat Anniversari, ela fest zeta un tons, e ja ti la les gratulation, total boom per ses Anniversari, e te la les hat moin pa jalder ses di, e e grazie Fitch per qua c'è la faduna to per noi e hai avesient la canzone dal Siawas mia ciara
0: Valetta
1: Valetta della Valustaia precisa
0: cioè, donna Carmen idesia venerdì idesia in anniversario rodont dai a plans da sì. Festa
1: ma io non va in bel time e hai mangerà forse non impattuarsta e deserti hai sarà in una festa
0: e lei sfinge in valo e la passamo
1: alto io sono ossa sono in val allora io vengo con mia sora in val
0: hai usci bene ok hai. Far visita sa mamma prima celebrai la Adina Haldeman c'è tanto ons sì. Kulsi Hours, Tüchara Valetta, la Val Müstair.
1: Grazie.
0: Donna Carmen, grazie per il telefono, bella festa.
1: Grazie, arrivederci. Ciao, tschüss. Ciao, ciao.

0: La canzone del Signore, cantata al cor viril L'Omnezia, s'ingevus da John Giuseppe Bin pel giubilar Alexi Kamenisch de Maurice in 60 ans. Noi sonniamo in telefono qua pro RTR il l'ora delle gratulazioni alla parada Rueras, donna Silvia Hess. Allegra, donna Silvia.
1: Buonasera, Elia.
0: E la telefona pel figli.
1: Il telefono è per mio figlio, per Dario Hess, che festivesce oggi 33 ons.
0: E con che plez gratulain al figlio?
1: Noi gratulain di del a divisione tu bien, che monti ben con el vinevaun, noi vai nu gen el gratscolè. Quai pos el bab, alla moma, con la sora Sara con suo om Florin. A nous che già in oz de delle in bellezze de.
0: Che fa il Dario oz? Des venderti al celebrescia 33 ons, motivs per far festa?
1: Also, i sa bide che il foz, i sa mo che l'oz liber, a ele grat il moment vi de berdelie.
0: Ah, oh!
1: Yeah. Lui mi ha detto che vai altri stress.
0: Oh, qua è craia, qua non è la più bella attività per
1: anniversari. No, insomma, vecchia. Allora, okay. Noi siamo già un giorno di Daniel, gli anni stessi, per oggi ci fa un tic per sul selz.
0: Ok, ma allora speranza ha l'occasione di fare un viva la sera?
1: E... Io spero, also forse becciozza, per lui vediamo gli anni stessi.
0: Ed intanto fanno qua fin già un paio di festa auditiva, no?
1: Yeah, exactly.
0: Ok, Dario Hess, tu dina giusto svesse con uci per il di svesse vanta mai donna Silvia uci per il uci.
1: Exactly. Yeah.
0: Ok, celebraina Dario Hess, donna Silvia, grazie per il telefono.
1: Grazie Elias. Invide.
0: Grazie.

Uchi, du di pel uchi, qua è stata la città della mamma, il main la Silvia Hess, non du di qua Dario Hess, per sa es vesse, e la oz 33 sons. 24 per sa luna e l'una delle gratulazioni, telefons non son più arrivati però, no vaina, mo 4 messaggi su WhatsApp, ce no partin su, sun dus posas da moderazione. Il primo messaggio, quel è un messaggio tutto speciale per di de nozes. No gratulando tot cor. Divon e Reto Meier ci festeggiation Otslur 50abel jubileum de nozes. No gevijain avo de tot cor un bellissimo di in dus con blera mur e respect per to quai ci vo vai passanta in sembele e va un gran plajair de far feste con vo de man branclada de vossa figlia Bianca, vos figlia Patrice con Larissa. E allora va in un secondo messaggio, quel è arrivato per la Antonia Casanova da Lumbrain, non vanno di avanti fin già una gratulazione per ella e dosse eravamo in WhatsApp. Buongiorno, gratulazione oggi ad Antonia Casanova, senza io sia tonta siete aval onda na scienze. Ci vediamo tutti molto bene, con un buon senadate e con tantienze. In viva, con ils da Silgin, prendin se gir su enter in se cupli tard. Gaudi ti udi da Natalezzi con tis visites, car salitz ed in a ferma strocla odel silgin. In grazia le salitz Maria Barla Kamenisch.

0: Beatles con Get Back. Quart avant che no concludain qua. Vain amo dus messaggis. WhatsApp c'è da sempre leer. Janos gratulesch a siu padrin Alexi Kamenisch da Morissen. Car padrin, io leso il gratulaggio visati tutto mo il bien pels proxims ons. Grazie al fetch per tutto il bien che ti has fatch per mai. Te sin prima padrin. Fai oz un pao fiaste za kus. Vain luon fa in tic fiaste in semen forse. Era mia mumma Giuseppe un gratulaggio visen tutto mo il bien. Carselitz Janos. E l'ora va in amoggio vus per la Amelie Schuller, che oz novons. Alaxa oz fa fiasta nostra cara Beadia Amelie Schuller. Tata e tata da muste gratulation, che vision tut car e bien. Du hai godé la festa con sias amici splittart con tats e tatas, aux ondas, cuserines e cuserins. E grazie al fetch al radio. Grazie fetch a voi per saluts e dosa resta mo quest ultimo moment per... Tra la sorte, tra la büscia, Cici godogna al püschel, nein, nicht al püschel flors, als bons al bongiadina. Passa des noms weina du di oz jubilares jubilares del 25 de September e recheiver oz. Dus bons pel bongiadina schuol, das cha. Dario Hess, ci sta Alax. 33 sons al musicista oz. Ci facciamo bel piacere ed in nome da RTR a tutte le giubilari, a tutte le giubilari, tutto il buon per il vostro anniversario. Ci siete contenti, contenti, sane e sane e possiate passare in di di bellezza tutto in vostro giovus. Mes nome Elias Tuzeos, grazie a Fitch per parlare, bel da vom mezzodì.
1: RTR, le gratulazioni.
2: Il suento mezzodì per RTR.
1: Cuscovridas. Hits. E sempre verz.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

0: Scetta la radio, ma ne tras le storie da musica.
1: Scetta canzoni, diventano grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta Natale.
1: RTL. Nuo che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Cussegl Federal vul reglas pli cleras e pli transparentas tar chains de locaziun. El refusa tentant l'iniziativa la tier. E la Svizra doi per la prima giada survenir in acna legge federala davart la segerezza da cyber. Quai in dus dals temas, ozza las duas, al microfono Elive Caduff. Buonasera. Il Cussegl Federal vul far reglas pli cleras e pli transparentas cunter chains da locaziun memia auts. Locataris tuan uscia pudair controlar meglier schils chains en memia auts. Ina proposta concreta doi essers in maisa la prima mesadat da l'autoron. Cun quai fa il Cussegl Federal ina contraproposta indirecta all'iniziativa de locaziuns. Letza pretende che chains de locaziun vengan controllats automaticamein e regularmein. Il Cussegl Federal refusa l'iniziativa, quella sei a me mia pretensiusa. Plin avant tema il Cussegl Federal chi vengas co conseguenza investi pli pauc en la construcziun d'abitaziuns. La Svizra doi per la prima giada survenir in acna legge federala davart la segerezza da cyber. Il Cussegl Federala incumbenza il Departement da Defensiun de lavurar in spots fin la Stadt. La legge doi tranter auto procurar ca hardware e software en protegits miglior contra attaccias da cyber. Produkts doi per quais doi adempir certas pretensiuns da segerezza. Il Cussegl Federal vuol s'orientar alla legge davart la segerezza da cyber dall'Union Europeica. Dar la Confederazion en pendentas pliras ciant tumondas per novs pesticids u fungicids. Il Cussegl Federal pretende us ca questas pendenzas doen venir lavoradas giu an taifer sisons. Per far quai doen ils uffizis responsables survenir de pli personal e lavorar pli efficient. Ils taners per suenter doen venir de taxas d'admissium pli autas. La ragion per quai sae chi detia cunter certs parasits per part nagins pesticids pli che in lubits. Uscia cins stoppia actualmein per part dar ora lubiencias d'urgenza per pesticids u fungicids pli vells. La Svizra tocia ter las destinaziuns turisticas preparadas il meliers in l'antirmun. Ella contangia rang nov da cina dies paiais din studi dal Forum Mundial d'Economia che veni publicia oz. Il studi na mesira bec la popularitat din paiais, ma bain la qualitat d'infrastruktura, la resistenza a crisis u la persistenza. La Svizra contangia schars cincta maximal meint 5,27 punkts. Il Giappun meina la rangazion so andar als Stadis Uniz e la Spagna. La resistenza contro disturbis sco undas da cialira o in caps da sistems diventa pli e pli in criteri decisiv per las turistas e turists.
0: La meteo.
1: Oz splendura per gronda parte il Suleil, quai con incins fins vels da nivels. Il termometer mussa oz 37 graz in la Val Müstair e 22 graz in la Val Mesauc.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch, da gnesce il traffic tranta Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, la ragion è Mimibler traffic.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: Il Cusel Pedral vul reglas pli cleras e pli transparentas tarls chains de locaziun, el refusa tentant l'iniziativa latir. E las quater pli importantes ligas da Balapè dall'Europa han criticà fermamein la direcziun de la Federaziun Mondiala da Balapè, la FIFA. Quei industals temas, ozza las trais al microfono Olivia Caduff. Buonasera. Il Cusel Federal vuol far reglas pli cleras e pli transparentas contra chains de locaziun memia auts. Locataris doen uscia poder controllar meglior schils chains e memia auts. Ina proposta concreta doi essersi meisa l'an prima mesadat dall'autoron. Cun quai fa il Cusel Federal ina contraproposta indirecta all'iniziativa de locaziuns. Lezza pretenda ca chains de locaziun vegnan controllats automaticamein e regularmein. Il Cusel Federal refusa l'iniziativa, quella sai a memia pretensiusa. Plin avant tema il Cusel Federal chi vegna sco conseguenza investi pli pauc en la construcziun d'abitaziuns. Dar la Confederaziun en pendentas pliras giant tumondas per novs pesticids u fungicids. Il Cusel Federal pretenda us ca questas pendenzas doen venir lavoradas giu antaifer sisons. Per far quai doen ils uffizis responsables survenida plir personal e lavorar pli efficient. Ils teners persuenter doen venir da taxas d'admissiun pli autas. La ragion per quai sai chi detti a conter certs parasits per part nagins pesticids pli che in lubiz. Uscia gen stoppia actualmein per part dar ora lubiences d'urgenza per pesticids u fungicids pli velz. Las quater, las pli importantas ligas da Balapè dall'Europa han attaccia la direcziun della Federaziun Mondiala da Balapè, la FIFA. Ils responsables dalla Germania, l'Italia, l'Inghilterra e la Spagna renfaccian al president della FIFA, Gianni Infantino, d'aver promovi activamein ils ons passats, ideas explotantes. Las quater ligas pretenden trantr auter ina reforma fundamentala della struttura da direcziun della Federaziun Mondiala. Infantino è già pli dic in critica e da vos temp am plans procurar per discussions da participar investiders privats a turniers da campionatis mondials.
0: La meteo.
1: Hot splendura per gronda parte il soleil, quai con incins fins vels de nivels. Il termometer mus aut 37 graz in la Val Müstair e 22 graz in la Val Mesauc.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada Atletisch, da Gneschel Traffic, tranta Ruta Bruna e Rehanau in direzione Quira, la ragion è Mimibler Traffic.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il zu intermezzi der RTR. Kun sempre verts. What a day to blame it. Scoverides e hits. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Cusel Federal vuol ils proxims ons dar ora da pledaners per promover l'integraziun. E las quatter las pli importantes ligas da ballapeda l'Europa han critica fermamein la FIFA e pretenden in reforma. Quai indus das temas oz las quatter al microfono Livia Caduff. Buonasera. Il Cusel Federal vuol dar ora ils proxims ons da pledaners per la promozione dell'integrazione. Per il 2028 fin il 2032 doi quai esser schars 67 milions francs a don pia bun 5 milions da plica finus. Ils daners vannen differents programs d'integrazione cantonals e nazionals, con quels doin personas immigradas in Svizzera, per exempel survenir pli svelt access alla promozione della lingua, formazione ed al marciar del lavur. Il Cusel Federal vuol far reglas pli claras e pli transparentas contra chains de locazione memia auts. Locataris doin uscia poder controllar meglier schils chains e memia auts ubec. In a proposta concreta doi esser sin meisel in prima mesadat dall'autoron. Con quai fa il Cusel Federal in a contraproposta indirecta all'iniziativa da locazions. Letza pretende che chains da locazion vengan controllades automaticamein e regularmein. Quella iniziativa refusa il Cusel Federal dentant quella sei a mine per memia pretensiusa. Plin avant tema il Cusel Federal che vengan sco conseguenza investi pli pauc en da construcziun d'abitazions. L'Ucraina dascia tonor indicazions dal president Volodymyr Zelensky producir en l'avenir 16 raketas de defensiun dal tip Patriot. Il president american Donald Trump aia da liber las licenzas necessarias, adic Zelensky all'agentura de novitats AFP. Finca las primas raketas Patriot producidas en l'Ucraina saian prontas, venia quai dentant anc acuzar in moment. Zelensky quinta con varf in onne metz. Il Stadis Uniz nen finus pech s'exprimitz en chausa. Las quatter las pli importantes ligas da ballapeda l'Europa han critica fermamein la direcziun da la Federazio Mondiala da Ballapè, la FIFA. Els responsables de la Germania, l'Italia, l'Inghilterra e la Spagna renfaccian al president de la FIFA, Gianni Infantino, davair promovi activamein ils ons passats ideas explotantes. Las quatter ligas pretenden trantra auter in a reforma fundamentala della struttura sta direcziun della Federazione Mondiala. Infantino è già pli dic en critica e il davos temp an plans procura per discussions da participar investiders privats a turniers da campionatis mondials.
2: La meteo.
1: Oggi splendura per grande parte il sole, quai con incins fins vels de nivels. Il termometer mussa 37 grads in la Val Müstair e 22 grads in Val Misauk. La belaura d'attun continuesce era la fin demna, a guira e da speciar fino a 25 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis, da knesce il traffic tranta Rota Bruna e Rehanau in direzione Guira, la ragion è memia bler traffic.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Varga 2 milioni di donne pli per promuovere l'integrazione in Svizzera e ils cantuns duens rugni de pli danes. Ils de Schluenz han mo vujà davat la nova convegna de sanadat che la Vischneunca devente puspe com membra della Sana Surselva. La VM de Vello con la grigiuna Ginia Caluari che s'allegra.
2: Die Vorbereitung war perfekt, das Wetter hat auch super mitgestimmt, wir konnten super trainieren und ja, fühle mich super parat.
1: Suenter Chaka, Meunke Ose Brel Embolo alla Nationale per via din Zertifikat de Covid sfalsificau. E nous venne accompagnau a Fons durant l'Aktion Stop to Drop.
3: Jetzt hat sie ein Stadl bei uns, wo man sie eine Table geht, sie ein Parfüm machen und ist das, wenn man tun Zigaretten skuiert.
1: Jeles Tschun, ja son Georgina Janki, bella, buonasera. Il Consiglio federale vuol promuovere l'integrazione della decideu documentals raps pil credit, corrispondente a quaisur plirzons. Fabia Kadoff.
4: Usche augmenta il Consiglio federale il credit d'impegn per 5,4 milioni francs l'on per la periode da 2028 fin 2032. Quas sun 67 milions francs a donne guardant sin tuot la perioda 335 milions. L'augment fece da besogn per cece da più persunas dovren als programs d'integrazion, usche el Cusall federal. Una gronda part dels raps van als chantuns, usche dovren quels als raps per cuors de linguas o per l'integrazion de persunas immigradas il marciad a lavur. Eiras vol promover eint la nova perioda più ferm l'integrazion de las duanas immigradas, usche an decis confederazion e chantuns insembel. Il rest del credit va in programs nazionals cis focusation ora vant tuater su l'integrazion eint il marciad a lavur. In Svizzera lavuren 77% de las persunas immigradas, qua es una de las più altas quotas dels PAs ci fan part da l'OECD, l'Organizzazione de Cooperazione e sviluppo economico.
1: A noi resta in grado di avere decisioni del Consiglio federale. Locataris dovranno venire a controllare meglio il chance che hanno pagato in Mignauz. Le novità scusate con Livia Kadoff.
5: Il Consiglio federale vuole fare regole più chiare e più trasparenti contro la città di locazione di mia auto. In una proposta concreta deve essere mais alla prima mese data dell'autoron. Con cui fa il Consiglio federale una controproposta indiretta all'iniziativa di locazioni. L'ETSA pretende che le chains di locazione vengano controllate automaticamente e regolarmente. Il Consiglio federale refusa l'iniziativa, quella sia memia pretensiosa. L'Union CH Wolf nadascia bec portar plants contro l'ubiances da saietar lufs, gen veniz ordinats dell'Administrazione federale. Quai ha decis il Tribunal federale. L'Union della Svizzera Tudescia na saia da pi almain diagions bec pli stada activa in l'intera Svizzera e na per quai bec il drec da portar plants. Plin avant existia sia pagina d'internet mo per Tudesch, quaina tangia bec per ina activitat nazionala giudicescian ils derjaders. CH Wolf na pa uscia bec agir contra las lubiences da saietar da l'Uffizi Federal d'Ambient en ils chantuns Grischun, Songail e Valais. L'Union sa mossa trumpada de la decisiun.
1: Ad usse in exterior, Ruera e l'Ucraina, che survin i ok de Donald Trump per licenzas per Patriot.
5: L'Ucraina dasce tenor indicazions dal president Volodymyr Zelensky producir in l'avenir 7 raketas de defensiun dal tip Patriot. Il president american Donald Trump aia da liber las licenzas necessarias, adic Zelensky all'agentura de novitats AFP. Finca las primas raquetas saian prontas, venia quai dentant anca dur cuzar in moment. Zelensky quinta cun fin in non a metz. Ils Stadis Units nem finus pec s'exprimits en chausa. Las quater, las pli importantes ligas de ballapeda l'Europa han criticià fermament la FIFA. Ils responsables de la Germania, l'Italia, l'Inghilterra e la Spagna renfaccian al president de la FIFA, Gianni Infantino, d'aver promoví activament ils ons passats idees explotantes. Las quater ligas pretenden tranter auter una reforma fundamentala de las structuras de la direcziun de la Federazione Mondiale. Infantino è già pli dic in critica. Il de vos temp am plans procurà per discussions da participar investiders privats a turniers de campionatis mondials.
1: A nus restè nel mond il ballapei mi den en Svizzera con un ulterior giugadur della nazionale che ha sfalsificau in certificat da Covid.
5: Suenter Granit Schacca sto la nazionale svizzera era desister sin Brel Embolo il sin prim squadra geus della Nations League, quai a comunicia l'Associazione Svizzera da Ballapei. La raggiunza in certificat da Covid valsificats che Embolo aia comprà il 2025. CH Media ha oggi fatto pubblico che il saia per quai veni sentenzia il novembre 2025 con vigor legale. Con questa decisione vuole l'associazione che il focus resta sin il ballapè in le prossime partite. L'imprim giau comincia la sonda saira ordaifer a Skopje contro la Macedonia del Nord. Il FC Basilea ha accettato un nuovo trainer. Successore da Stefan Lichtsteiner diventa Slaviša Jokanović, che ha un canto chance. Ella sottoscritto in contratto fin alla fine della stagione. Il Burgais Dobel serbic spagnol è avanti da trainer der Al Nasser in l'Arabia Saudita. Lichtsteiner era anche trainer fin avanti da Semnes e venire la chance inter B.O.C. Mais in Uffizi.
1: Danton esi 7 minuti svergalaschun.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La greva nascente della rete de Sanadad in Surselva che due in vigor l'ancetta di Onnief. Con la popolazione de Schluene de Lax che sa e decider ni tutinebu in gattunigè e els astia nu puspenà danton dati posta della Sana Surselva las duas vischneuncas en quella als de Schluene stati che els astia mo votà davat la convegna de prestazion sce la vischneunca deventi puspei comembra della Sana Surselva. 25 cantons varga in 1 milione stumbles de sigarette in piazze de Giuc ad altre piazze pubbliche.
6: Se ci sono le sigarette, non le ci sono anche fumare, perché le altre domande non sono un po' ciuccoli.
1: Numerose fonti di scuola che gli inscoiei durante la campagna nazionale da rimna insieme sigarette ad altre in l'ur piazza de Giuc. Silvello da Via va la elle scoina delle grandi spronze svizzere, la grigiuna Ginia Calori.
7: Es ist natürlich ein grossartiges Privileg, also ich freue mich extrem auf das neue Kapitel, um wirklich noch den letzten Schritt an die Weltspitze jetzt auch im Strassensport zu machen.
1: A con quei nuovi capitoli maneggia il suo contratto di profit per Movistar, una delle migliori equipe di velo del mondo. La fin d'ema qual è per incendio con un'aura magnifica per tutti i vostri plans di passare a quella zanua giudò.
0: La meteo.
5: La bell'aura de ton continuesce era durante la fin d'emna. Ed il miaivel con fino a 24 gradi a quira, des doc fin 22 gradi in Surselva e des 9 gradi in Lenge di notta. Ed era l'autra emna vai vin avanz con Blair Suleil, quai fin almain mesemna.
0: Vias e traffic.
5: Sin l'autostrada a Tredes, da knesce il traffic tranta Rota Bruna e Rehanau in direzione quira, la ragion è mi mia Blair traffic. Blair Traffic era a Quira sin la via de Masanz.
1: La nuova rete di Sanadat che due nascere in Surselva la domanda chi ha che vota, chi bu. C'è l'emma a nils delegai della Sana Surselva decideu che la popolazione delle svisnionche scomembres due insevi decider davart la nuova convegna di prestazione, la votazione quale fixata per il 29 di novembre. È un buo clar e c'è la svisnionche delang sveg insomma a prendere parte alla votazione e c'è vol prender part. Nora Fischer in Vischneunka Kassasch dann Ots Bovota e Schluein per qualche insegna sorteus dalla Sana Surselva.
8: Exact. La populaziun de Schluen aveva decidiu in avril 2024 che la lessi extrada la sana sur selva. Quella auz d'Anton informau Schluen con inscriver che la vischneunca sapi domandada pu spessa via entra. Quei stopit lu d'Anton Schabigianto che il 8 d'October perca e Schluen sapi votada vart quella nova convegna de prestazion la fin November. Ossa sto la suprastanza de Schluen decider tompi spert se la demanda la populaziun de reentra e la sana sur selva a cajun d'ina radunanza comunala. Quei è d'Anton fitch sportiva, ma tei pauc realistic.
9: Autra la situazione all'Ax, che dati un po' gijuris, dentro la vischneunca a la sana sur selva, in zebù parina se la vischneunca è, insomma, è un co-membre dell'organizzazione. Come si vignò tutto qua?
8: Della suprastanza dell'Ax, letta è del meini che la vischneunca seggi son extrada della sana sur selva, a planisesce per quei è buona votazione il 29 de novembre. Decideu de extra quei veva la suprastanza sin base de lur constitucion comunala. A la sana sur selva lette ting abrancunter, ella è persuadida che quella extrada è bustada valevla giuridicament a seggi a scia a cemene mai succedida. La suprastanza lette vesi stoscia votai il suveran de l'Ax, quei agi ei uffizi cantonal de Vischneunkes confermau.
9: Co vai os vinavon?
8: Ja, la sana sul selva, letza hat intimau l'Ax de prender posizione schritt in tocca il 8 d'October, ad ad ascia confirma che la vischneunca de l'Ax seggi vinavon com membra de la sana sul selva. La radunanza de delegai de la sana sul selva del 9 d'October, doi lu vini informau de vart la situazione attuale. Aber propi indipendentemente de quei scriver vuol la sana sur selva vinavon tracta la vischneunca sco com membra, ad etermettere la popolazione i uorden de votà. La corporazione le esce fi chiare relazioni giuridiche e politiche.
9: La domanda è a co l'Ax se partecipesse alla finale alla votazione stiamo è un da ben in qual discussione.
8: Già, exact. La Franz letta sempre il momento proprio un buschlerite del tutto, ad ostati a un'iniziativa del ravoi della popolazione. De prima siamna vengono rimnau sottoscriptions perché il dell'Ax survegnen e la chance de saver votar in causa. As de las 100 sottoscriptions che drova vengono rimnate sils proxims gis, lu fa quasi gira un inaga un po' squitch si la suprastanza. Letzeleu vest anton teoreticamente sis mens temps de tractar quella, ascia che l'iniziativa stobu ex non vene effect immediat. La domanda è d'Anton con gic che la suprastanza vengono a tenere a dire se il squid della popolazione cresce l'uossa.
9: Grazie Nora Pfister per mettere un po' leuk tutti i giuri sclare la fin novembre pren la popolazione la decisione da principi co-organizzare il sector da sanadat in surselva con ni senza schluene c'è che l'Ax fa la finale e quei vin semusain storia sono quasi infinita per continuare e cautier erter. La campagna svizzera contro Fierer Neven Stumbles de Zigaretta, ni Stop to Drop, co l'azione annum. Quella animesce volontaris, classes de scuola, unions, vischneunkes, de dia rimnanz emman ils Stumbles. Us il settembre hanno surtout animau classes de scuola de fa queis in plazas de giuc. L'idea è lue de documentar et analizar scoi vese o elantira svizzera. Se participai, at i arimna scolares e scolars della ciunavla classe de scuol, che Florin Juan a stiau a compigna.
10: Giusto da spilla cisa de scuola a scuol, doca una plazza da giuvir. L'eventi da tivla, a zora d'unida la cingivla classe della scuola de scuol. La magistra Sara Copania declara cicels i feins in da fir.
11: Vuol dire, ha veramente il comune a mi sutambla, ci non stesse essere qua in giun, una sigaretta, se guardate non c'è tanto snacks.
10: La classe a Sparta ed il scolars e scolares cercano surtout rest da sigarette e sacins da snus. In sé, es comandò da fumirsi in la plaza da giovir. Usè, non vessen il scolars e la scolares da cater co in giune sigarette sbutides per terra.
12: Ma noi accettiamo plastica e avrà 200 sigarette, sigarette, polperi, chicks e stims e tutto da plastica e robes.
13: Sigarette e snus, più blair.
10: L'acțiun Stop to Drop, una organizațiun na guvernamentela, voles cum cuista acțiun moser in toată Svizra, ce mince rest de țigareta fodan al ambient e dume. Specific voles l'organizațiun pro guarder sunt plazas de giover in tot il paiais per analizer la situațiun e presentir quella forța avginentes, cu quella de școl. Sara Copagna, la magistra de la 5-a clasă de școl.
11: Il comune è orientato a pigliare in parte questa acțiun. Non va in un tool, in giocce non va in da dindatare, se precisi, quanti in giocce, ce non va in città, co es ni rendu attent, appunto, contables, concevons, ci non stessa, a bebutare o sce per qua d'intera, però als resultati scotals, non sai, es non clappain un feedback da questo stop to drop, o se noi in loro in verso il comune, qua sarà da fare.
10: Durant la cerca ed il feruorden sulla plazza da giovir, Emil Zifens c'è top gera merda. Il scolars e le scolaras deren stuttes, c'è iem in somma c'è to c'è gera rüt.
3: E c'è sempre un stottel per ridere a manche su una tabla qua, c'è un spofumare, ma lì stesso è un mantun sigarette scuie, hai. E c'è il tosse che ci arriva in la natura.
6: Ma per manche è un permesso di fumare sigarette e qua c'è veramente triste.
12: Un pastito vero si des er sün robe da jovar allora forza zu fans pillen in bocca quasi einfach triste
6: si si schatto che bler sigarette non le cine spon anche fumare graie del zoman sono schön paar chuckels
10: il si fans en fa clear loro opinion ci cel si delas pensen della roba ci em chatto questi ave mit di con ferorden per la magistra Sara Copagna sai l'azione stop to drop era una opportunità per sensibilizzare e scolere il si fans.
11: Ja, aver cura della natura, aver cura della sanità, essere consciente da qua ci può capitare. E crei ci erano impressionati dal numero. Quanta merda ci scatta, quante donne ci fa, erbe una sigaretta in tilaua. E spero ci hanno un po' per l'avvenire. Poi dopo cura ci sono più consciente. Waren dell'ambiente de l'ursandà e non cominciano a fumare.
10: Usè è l'azione per i fans della 5-a classe da scuola e da fin. Le stevole del comando stanno già d'una e la piazza è ossa con una gida. Almeno fin c'è qualcun o qualcuna non riguarda il comando sulle stevole apposta installate sulla piazza da giover da spiegare la chiesa da scuola a scuola.
9: La dosterina giufna sportista grigiuna che ha giù lanciato una carriera di skis. Ha lubratato il skis col mountain bike che è la dosterina delle smere ciclista in Satara, Gina Calori de Panaduz, con 24 ons e la UON al campionato mondiale di velo che è presente in Canada, da me un parte, Gina Calori e la corsa di via. Andreas Vielant ha giù un tupau, la ciclista grigiuna avon che la è partita per Montreal.
13: Ginia Calori è sgulada con tutti i suoi colleghi dall'equipa nazionale già avon due anni svisurmar per che potesse preparare al liuca che optimals come possibile in quella corsa da via del campionato mondiale.
7: Sono un sehr starkes team, ma siamo già letteri in Ruanda gesehen, am Schluss haben wir ein bisschen Pech gehabt, um das Bestmögliche, was möglich ist in der Gruppe rauszuholen, jenstes Szenario durchzuplanen, wie was, wo die genauen Aufgaben sind, haben wir jetzt wie noch gar nicht besprochen, aber es ist sicher das Ziel, um als Team das Beste zu erreichen und ich glaube, sehr weit kommen.
13: In einer talen Kurse da via weik un son pil team, auter katir in einer Kurse da Mountainbike nur kaminci in mira parel e sinel. In einer Kurse da via ebbia pi taktika, mincia atleta el team survegna schia in a rola. El cas normal a Ginia Calori la rola sco gi d'ontra en an prima linge vai parela da mira chi leader dell'equipa, quei fos Marlene Reusser, a gi las meires premisses da gudinia la Kurse ni sil mainzi sil podest. Monta, Calori lavora per Reusser. Quid anton sulet il plan sil pupi?
7: Es gibt immer mega viele verschiedene Szenarien und Lösungen. WM sind immer spezielle Rennen, weil wir auch ohne Funk fahren und es kann immer so viel passieren. Letztes Jahr hat man gesehen, bin ich für die Fluchtgruppe zuständig gewesen, um dort vertreten zu sein. Und am Schluss bin ich eigentlich in dieser Fluchtgruppe gelandet, die schlussendlich das Rennen gewonnen hat. Also es kann immer so viel passieren und da haben wir sicher das Privileg, dass wir so viele Fahrerinnen sind, die das Zeug haben, um vorne mitzufahren.
13: A Schia a e Ginia Calori sia chance. Ella che venida a von inontr sia premiera ad in campionati mondiali da velo da via, vencinavla a Kigali e la Ruanda. U nel Canada vole la se capesce da pli. E la forma, quella constat. Quella è la cunzon baghe ausiles da vosas jamnas tiere la casa el grigiun. nu che la facil de vos temps cians de kilometer sil velo en totes direcziuns.
2: Ja, mol, wirklich Vorbereitung ist perfekt gsi, glaub. Ich han no selten so ne gute Vorbereitung gehabt. Das Wetter hat auch super mitgestimmt, han super können trainieren und ja, fühl mich super parat.
13: Che volins de pli? E che la saminche mai clamagiu a talas cursas importantes sia mera prestazion possible, quoi ha ella già demonstrau pli resga in queste cononti all'elita. Al Tour de Romandie es ella venida novavla ed al Tour de Femina en Tschechia in a cursa da 4 etapas a Calori schizon triumfau.
2: Ich bin echt happy, wie es gelaufen ist, auf dem Bike sowohl als auf der Strasse. Es ist mega cool, klar ist noch der kurze Zwischenfall mit der Hirnerschütterung an der Tour de Suisse. So Sachen gehören leider auch etwa dazu in unserem Sport. Kann man nicht ganz vermeiden, aber jetzt bin ich wieder 100% fit und stärker als vorher.
13: Pleiz che san venimo din profi e quoi a Gina Calori davantada ils davosons, quoi malgrat che la insesetzen ciet per avon sisonza di cunvelo, avon e relativa el sport de schiss.
2: Etwa geht so schnell, dass man gar nicht so Zeit hat, um es zu realisieren und es wie auch ein bisschen selbstverständlich wird. Und dann so in der Off-Season einmal, wenn man so ein bisschen Zeit hat und einmal Zeit zum Durchschnaufen, dann hat man dann schon Zeit, um es zu realisieren und braucht einmal auch ein bisschen Zeit.
13: Ed ich war wie in quel Tempo. Per la prossima Saison hat Ginia Calori nun nada mein survenu in Kontrakt da Profi del Team Spagnol Movistar in dils meiers Teams del Mund. Laudavent ella dentro altre colleghe d'equipe da Marlene Reusser.
2: Ja, ist natürlich ein grossartiges Privileg. Also ich freue mich extrem auf das neue Kapitel, sage ich jetzt mal, um wirklich noch den letzten Schritt an die Weltspitze jetzt auch im Strassensport zu machen. Und auch ja, im gleichen Team wird Marlene sein. Ja, ich glaube, das ist echt eine riesige Ehre, die ich hier machen darf. Und ich freue mich extrem. Und ich bin auch extrem gespannt, was alles auf mich zukommen wird. Wird sicher auch ein Haufen Neues sein, ein Haufen zum Lernen. Aber ich freue mich.
13: Ich bin Part von diesem Team Movistar, Astia Ginia Calori aus Bumoplissa Mia, ma bein propi spara che lasci il proxim zonze prender parte alle spigondes courses possibles, sco se capesce al Tour de France.
2: Wir haben jetzt dann Ende Oktober das erste Team zusammen zu, wo die ganze Planung für nächste Saison gemacht wird. Bis jetzt habe ich noch ziemlich keine Informationen. Ich werde dann meine Ziele anhand der Saisonplanung anpassen.
13: C'è che klar, il focus vegna d'essere e a veni è un pifeci si las courses de via, quelles vegnen ave priorità absoluta. Mosche l'agi la possibile data di un'i magari alla partenza di una corsa da mountain bike, ton meglio, che fosse un stupendo supplement.
9: Il mountain bike da presente definitiv per caos in grage suenter la VM da velo el Canada vai suenter lo grad vinevon al campionati d'Europa da velo da via in Slovenia a Brussus e il focus la corsa mondiale da Ginia Calori partenza e da meun suenter mazzi a Montreal.

Quest è il Davos Magazin d'informazione per questo tema che vi preparato e presentato da Livia Caduff e da Gheorghine Janchi, producente Samuel Sossheim. Nous e nos magazzini e massa auter per teclare Liger, Maram, Fleis, con visita nous in nostra pagina web ni l'applicazione Play RTR. En 7 minutes dati la sechuna mese, se vous veis un bu, halu fossi planet uros de rumi la plaza de lavur, la buda, sarà giù computers, machines, agi. Ciao ciao, chef. Bella fin d'emma, tocan l'indis gis.

0: Cun stress el duet cul Linda Ellis e Sivignolas Ciunamasa.
1: Ina bella saira cun RTR.
0: Abbiamo una sera. La fin d'emma qual è per incevere il mondo del sport e si numerosca an d'antonda l'uvra il mondo del hockey ronda complena cusera e la più alta ligia col club de Tavauca da Tordei per incontrare il Rapperswil-Iona Lakers in seconda ligia an il hockeyans de Live Albella è un intec pad per sapina per la nuova stagione nustucain abershon cusera il Puls allù Merenza è un ampauet si la campagna Nations League canceva per la nazionale Svizzera da Balapei. La fin d'emma è in buon'ora informesce tra nader Murat Yakin dentro auter vessel ed comunica ci che vien a rimplazza Granit Chaka sco capitani. Pugen direzione fin d'emma con vus Gergine Yankis, Lumenza.

0: RTL. Novitats ed istorgias dal sport per vus.
1: Ah, da me non c'è per la nazionale svizzera de Balapei la campagna Nations League, un prim avversari ordei per la Macedonia del Nord. Trenader Murat Jakin va in quella campagna con qual nuova faccia, per part voleu, per part sforzadamen. Non c'è quella causa Granit Xhaka, seu certificato de Covid comprau sfalsificau. Il capitani meunca ascia. Ad en in buon'ora vien trenader Jakin ad informa a Cichel datle confidenza per rimplazza Xhaka. Ad otto c'è l'uvigno la Jishka e Brel Embolo ha sfalsificato seu certificat de Covid e el meunc ascia alla nazionale in tut quals quattro giux della Nations League anteifer ils proximis indis gis. Il trenader ha ascia nominato in chuat autors giugadurs, giugadurs giuvens e de quals ca an premiera el trico della Svizzera. Ils de vos ons, turniers grons, sco euros, VMs e dine puspe veniu ludau il bien Spert d'equipa in dils garants pils success in nazionala pigiufna cun eunda pli romondi el kader facias frestias prova generala sciacquai cul spert d'equipa funcziona eun adin a tot las hurges dils eclasus cun certificats etc. Eishon magunada vigna samosa deme una sera incontra ils balapeis de la Macedonia del Nord in prim giug de la Nations League a Skopje. In quei duel vasca d'incas la Svizzera sco clara favorita sil plaz.

0: RTL, il dì in Solvista.
1: Las novitats del venerdì, mes nom es Florin Claluna, buonasera. Il comune de Falera sto cerciar un nov capo. Norbert Goth, qui es actualmente president comunal, ha annunzia de ne più candidar per una prossima legislatura e les nu eletta avant 3 ans. Persunas interessadas es pon annunciar pel comune e la persona qui segua a Norbert Goth ven eletta in jun. E l'ora dai novas della Sana sur Selva. Il comune de Schluein nu fava a manch part alla Sana sur Selva. Avant un temp veva però nom ci dastien i stess votar dvart una convegna de prestazion. Oz ven quai corret, scot la Sana sur Selva scriva, po Schluein be decider dvart la convegna, ci vandarce in avo i la Sana sur Selva. Schluein a temp fin als 8 d'Oktober per reentrar. La votazion dvart quella convegna es l'ora alla fin de November, cun o senza Schluein. La Regiun Malögia surdat 2 premis de cultura. Un premi de riconoscenza va a Daniel Manzoni. El es autur de chansons d'Ufans e vegn onurà per ses engagement per el romansch e per els Ufans indigens. El premi es dotà con 10.000 francs. El second premi, quel de promozion, va a Alin Guidon. El es una juvna actura de Bever, scrive jent historias curtas e ha fat el pass in la scola d'actures e d'actures. Despe un an, jo vela una rolla sin una via de paravlas in la Val Bever. Quel premi es dotà con 5.000 francs. E con quai amos il chomp nazional. Il Cusal federal les daror al prossim temp de più raps per l'integrazion. Per il 2028 fin 2032, dessen quai esser schars 67 milions francs ad on, bun 5 milions francs de più co finossa. Els raps van per exempel in cuors de lingua e scolazion o progetts per manar liot in plazas de lavur. El bete es de possibilitar de più persones immigrades de cetar lur plazza in la società. Els cuosts dessen portar per i stesses parts la confederazion e els cantons. Tant de dots e de mai, e già vusem una bella saira e d'una bella fin d'evna.
0: Una bella saira cum RTL.
2: Ed en quales minutas alla anciet.
3: Ossa! Ossa! Ossa!
2: La parada de schlagers che trasformesce il mercato da quera ozza da meuna in una capitale plain calurs a tempra de festa.
4: Festa!

creatures of unrest.

0: Il venerdì sera con RTR, din quella sera dall'emma con musica instrumentale, musica da Brassere su una Ortvies Radio. Cusera esi Annika Dermon, ca mes insieme l'ura.
1: I miei temps liber suona leo cornet in differentes musicas, a title fe pugge musica da Brass. Ja s'allegra da s'cia presenta a vus mes tocs preferi.
0: E Annika Dermon in giufna musicante da hobby che fa da present in practicum en nossa redaktion da musica mervellas sincias preferidas Luta Klei ne vende la sisemasa qui anum
2: RTR l'instrumental

0: Punct la sis alla anciet enamiez quera.
1: Ossa! Ossa! Ossa!
0: La Schlagerparada Nars de Schlagers inundeschen vias a gassas a locals fan ordin marcau de quera in capitala Gaia per dusgis. In qual causa ei uon un pauet autra alla parada? Che forse tut cec de save. Uon a la parti gronda bu leuc e la halla dil marcau mo ben o da do. Sil percadi avon la halla ei tut installau leu resunnen sur tut cusera. Numerus ects cun hits de Schlager dil zon 60, 70, 80 iect principal uon ven lucusera de las nova masa sin tribuna DJ Ötzi. De meun resuna Schlager luon pau de pertut el mercau surtut sin plaz Alexander leu vai liber schon de meun mervein ven de las 10, ven de las 2 se metta n luils massa hossa mobils en moviment pil tradizional til de la parada de Schlager via della stazione Grabestrasse Welschdörfli Stadthalle quai la Rutalu de meun suenter mezzgi. Non important se vos les bu pitifom seit durant quai spitacle en Gaglia. De milia de Beiber, dati bu per Danes Blotza, vus tu es paga digital, ha? Vies de Beiber, vies de mia durant la Schlager parada alternativ, se vus veis bu scietzice digital dati de compra von leuc in a carta de debit, kinsa. Cargassi un pau Danes, per kins pitesci nuot, propi lidi giober nuot durant quella parada. So a Georgina Janki in fenun de Schlager propi absolut, mon direttissima usa a casa direzion sur selva. Abreu fece che pesce per camon, venerdì sera, a chef sur tutta nostra redazione de musica a nus calain, nostra sera con quel che vien spicciaus alla capitala che procura per la musica ne vende la nova masa a zvar. DJ Ötzi. En quai sen bella parada, bella fin d'emma, con cei e adina che vus passanteis, Georgina Janchi e Naven, ciao ciao, a bugento con la prossima.

0: Lucia aus den Bergen liegt lang schon nicht mehr auf, hat sich mit seiner Liebsten den Hof in Tal.
1: RTR, l'Instrumentala.
2: Cordial benvegni all'Instrumentala. Io sono Annika Dermon, praticante della redazione di musica per RTR. In mio tempo libero suono le cornette in differenti musiche, a titolo di Fetbugem Musica de Brass. Io sono allegra di presentare a voi i miei talks preferiti. Lieber vai con The Golden Lady de Gough Richards.

Dreaming Cornet se basa sin interior de Cornets. De mai che sono il scogliaggi senza Cornet, plecco il toc specialmente a me. Il toc mossa la varietà del Cornet.

La sera sperillà è per mai una delle più belle canzoni romantiche in Soma. Era la versione per brass band a per suo di umai. La bella melodia viene mantenida e di un toc che fa a dina puspai plagedete là.

0: RTL, il dì in sovista.
1: Las novitats del venerdì, mas nomes Florin Claluna, buonasera. Il comune de Falera sto cercar un nuovo capo. Norbert Goth, che è attualmente presidente comunale, ha annunciato di non più candidare per una prossima legislatura e le sue elette avanti 3 anni. Persone interessate a spon annunciare per il comune e la persona che segue a Norbert Goth viene eletta in giugno. E l'ora dai novas della Sana sur Selva. Il comune de Schluein non fa veramente parte alla Sana sur Selva. Avant un tempo aveva però un nome che d'astien istesse votare davanti una convegna de prestazione. Oz ven qua corret, scotia la Sana sur Selva scriva, po Schluein be decider davanti la convegna, che vandrce in avò in la Sana sur Selva. Schluein a tem fin als 8 d'Oktober per reentrar. La votazione davanti quella convegna es l'ora alla fin de November, cun o senza Schluein. La Regione Malögia surdat 2 premis de cultura. Un premi de riconoscenza va a Daniel Manzoni. El es autor de chansons d'ufans e vegn onurà per ses engagement per el romansch e per els ufans indigens. El premi es dotà con 10.000 francs. El second premi, quel de promozion, va a Alin Guidon. El es una giuvna actura de Bever, scrive jent historias curtas e ha fat el pass in la scola d'actures e d'actures. Despe un an, jo vela una rolla sin una via de paravles in la Val Bever. Quel premi es dotà con 5.000 francs. E con quai amos il chomp nazional. Il Cusal federal lässt dar ora il prossim temp de più raps per l'integration. Per il 2028 fin 2032, dessen qua esser schars 67 milions francs ad on, bun 5 milions francs de più co finossa. Els raps van per exempel in cuors de lingua e scolazion o progetts per manar liot in plazzas de lavur. El böt es de possibilitare de più persones immigrades de cetar lur plazza in la società. Els cuosts dessen portar per i stesses parts la confederazion e els chantuns. Tant de dots e de mai, e ge vüschem una bella saira ed una bella fin d'evna.
0: La saira der RTL. Cun sempre verz, hits e scuvridas, musica non-stop.

RTL. You know all my doubts.

0: La perfetta musica per una saira de duna, Zuscesco Cella, Barbara e la Janine Femme a Samedan. E de Samedan, Gianzos a Winterthur, la Angelina, buona saira.
1: Buona saira.
0: Il saluto vengan della bassa, riven però co in Grigion.
1: Hi, riven si per San Peter, pro mes bab e pro mia sor. mes bab, Otto Barblan, quella fa tozzi in Butin, in Boc de Cevriel, e per cui le va a gratulare ad lui. Noi siamo tutti fit superbi e è un gran piacere.
0: E allora la fotografia di questo Cevriolaire già arriva fino a Winterthur?
1: Fino a Winterthur e arriva ben diretto a un'ora.
0: Ah, flotte! E c'è la una delle prime che ci dà a fare della fortuna.
1: Hai, sì.
0: Super, bellissimo. Nos podem saludar al Otto Kohl's Gypsy Kings e il Bamboleo Feste Giants a quist butin e loro già vision una bella saira.
1: Grazie, stessa mai.
0: Grazie, Fitch.

0: Ils Gypsy Kings Bamboleo per quel veins pudi cun quei veins pudi gratulir al Otto Barblan che ots pudi schluppetir un chevriul la figlia Angelina de Winterthur o telefono. E nus giants usa a trun ter la Brigitte Mon. Buona sera.
1: Buona sera.
0: El o lunch saluts ots.
1: Yeah. È una partita. Io le salutò a me Beatrice e gli Andri Tomaget che col va a posare i punti. Alla prima anno della Giana è stata sì da Euclid. Il Fadri Mon che sta a Zurlaus col collega Patrick Galbrecht ed è già in queste anno visite in te col Fra Pin Pierin Mon. Allora, Pirmin, Lombri, Sculba, Mario, il Florin Arpegau, Sculba, Collex, il figliol Roland, il Patrizio, il Cancino Dels, allora, mio quinau Crisli, Bruder, che gli ucchistrisci. Vele, sgivigia a tutti, tutti, a mine biala caccia, dai non godels de vos dis, a tornare a una mine casa. Alla canzone, vese bugien la canzone del signun del cor viril de tron.
0: Cianzons de coro sunt natiremens permises de nostra lis de chatcha de lines a gugent. Grazie figlio dona Brigitte pel telefono e bella saira della.
1: Un grazie al signor.
0: Adiam.
1: Bye bye.

0: Per il versin da Corina Mengiardi vens in giapodietta lir a Gotthard con Heaven. Il prossimo giovus veng da Vella della Pia Bruder. Buonasera, donna Pia.
1: Buonasera, Cora.
0: E rozzo alle d'arcio in perci sono sulla lista per gratulazioni.
1: De bain. Io le sgratulai in prima linea a Stadi Scappau per su Cavriel, che la ozza sta città, a dir collega da mio uomo, Gieri Lombris, per il camoccio che la potuto ir, na ot, a Marco Blumenthal per il tau da doccia, ir. Les de vijade, les vina vom buna carta, a tu iskitsa dus kun kanosha mai, de vijane buna finizium, a tu bien, ja les pa kort, a so veni din plevi londer.
0: E per quei deadlines ho se enche un po' musica, Alexi e Marcus con Saligin, grazie fici donna Pia e bella Saira.
1: Bye bye.
0: Adia.

0: La Pia Bruder de Vela, oggi vi giopo il saluto di Ciaccia da questa sera in venerdì, Alexia Marcos con Saligina. In 19 minuti le 10, al telefono è la donna Giulia da Silva Plema. Buonasera.
1: Buonasera, Natalia.
0: E ricevemo sia gratulazioni.
1: Sì, e volevo gratulare a Mirko e Arno e Albert, ci sum a Sameden, a Ciaccia, e gratulare per il Cier e il Ciavriol che il Sam Schluppato.
0: E qui fanno con musica italiana da Umberto Tozzi
1: sì.
0: E ti amo.
1: Ti amo.
0: Bellezza, grazie per il telefono e
1: sì,
0: bella sera.
1: Grazie.

0: Ah, musica italiana è semplicemente bella. Ero scedina venerdì sera. Ci vedo a quella donna Giulia da Silva Plema, Umberto Tozzi con Ti amo. Ed è sto quarta in sesdesh. Al telefono è Ozzer Cionotta, Otto Quadroni d'Aftan. Buonasera, Sarotto.
1: Buonasera, Natalia.
0: La pelota di mena è usa giusta anche il forno. Questa volta dopo c'è un po' più tardi.
1: Sì, vuol dire in parentesi anche il forno. Non mi senti in... mi sento capons, di forno, o se aspettare finché questo cozzo. E noi ne papi tardi, se c'è la sietà in a San Nicola, a sietà in Giavra de Cevriel, le sgratularono, me ne ha quattro al telefono, e hai, io ho una porta, e con le assiste qua io, e è il divisore del tutto il buon, e grazie a Fitch per la buona compagnia, ce ne va in e a tutti questi cinque giorni sono semplicemente, hai.
0: Una cevra da Cevriol e l'ora in Cacapunz da China, cosa in vendere di vera perfetta, Jesse?
1: Ma, bisogna aspettare che ci fosse un costo. Bisogna fare in plata e l'ora con la plata di papiciao, il fornino, e l'ora va in papiciao. Ma posso prendere proprio la pede e io dai.
0: Buonissimo, dimmi.
1: E la bella taglia.
0: E il sì. Rende è da aspettare, un po' in pazienza.
1: Il mince casa.
0: E il tempo passa per gel con buona musica, Nostradlines Ils Jauers, ci giovisce in pratica. Buon appetit, grazie per il telefono e bella sera.
1: Buona sera Natalia e grazie a tutti, bella sera.

0: In cas che nu vais in cegir China, u che ses già pront per il snack de mezzanot? Bon appetit, Ilse Jauers, Arno ed Aldo, già vi giuda 8 quadroni, ci aspetta giusta sul scapunz fin ci son l'ora pronts. Dejens, las dejesa, el telefon es us il Maurus Albrecht de Laus. Hallo, Maurus.
1: Hallo.
0: Tu posats gratulera qualcun?
1: Jo gratulis la meu bab, el Patrick, la citau in Boc Gabriel.
0: E is già vis quist buoccio una fotografia o quaciosa?
1: Je. Yeah.
0: Una bella bestia, is di gust?
1: Je, yeah, in bi. Yeah.
0: Super, buonissim. Nostad lines di mene, pel ceder fortunò. Matiu, col Boc Camoc, gratulins cordial manch, e già vis in una bella saira, Maurus, e grazie pel telefon.

0: E non stel crengin c'è dir. Scuccia questa canzone o nom, non stuz la cugno scheins. E questa volta veins a te lo, qui sunge vustel a Maurus Albrecht de Laus e lascia gratulir a sia babcia o ti podia fir butin. In 5 minuti is a les desch. Scuccia da dit, come si meinte dell'emission. Per me deren que ils ultims saluts de ciaccia da quest'an, come ho detto, fa grandissimo piacere di dire tutte le vostre belle storie, di poter rire insieme con voi, di lasciare salutare a voi e di dire quante bellezze e buttine che voi avete potuto fare. Ossia resta bene di cernere una persona di tutti che guadagna il radio di DAB e questo oggi è la Pia Bruder di Vella.
1: Per voi, al puls della ghiaccia.
0: E tu sei sempre me di dire a Cesa a Kutz. Ci avviso senza a tutti una bella fin d'efna. Al microfono per voi stare Natalia Diller. Ste bene, dormi bene. E naturalmente a tutti ci vediamo a ciaccia in avendenza per un perdis in buccia di luft.

0: eis ti in om?
1: De Gion cadeli.
0: Eis ti in om, se volvas ti bomintia mai, casaca. Sco il vent, su lonte cun ses bofs, baul cheu, baul leu attacca. Ti vas cun passe gira frank, la via ben stitnada, e cuores bo per mintia flur, che cloma della prada. Se tenies bo, vi dignitats, sco vid la pial il roigen. Per ina miura de donur, fas uon ni gin il loigen. Eis ti in om?

canzun da sera. Da Florin ca Matthias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il zen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni l'om la buna luna, ad il cor, vigni incantaus. Chaffen e plage, la canzun da sera lai gude, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada, tras in leger cant sonor. Hilaritat! Dai all'olma steuncla, forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bicantà, allegresce la contrada, cloma clar, fai se la gra.